0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola Bes e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: wanted.
1: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Yeah.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: dividerà.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
1: Notte di note. La notte di Brescia 7.
3: This generation rules the nation with Brescia.

0: Notte di note.
1: Notte di note.
0: Notte di note. Notte di note. La notte di Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Salida del vuelo con destino a la

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Ne parla.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi. Regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.
1: Someone needs to rap off the top.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache.

0: In diretta.
1: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola Bes e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz, in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: 90° minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
4: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola Bes e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Let's go.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: dice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Matt Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
2: Tesoro, sono seduta a tavola da un'ora. Perché l'acqua non bolle?
3: Sto sperimentando la cottura a bassa temperatura. Vedi? Livello dell'acqua basso, fiamma bassa e bloccata.
2: Amore, non credo che funzioni proprio così.
3: Tesoro, non avere sempre le aspettative così basse.
2: Almeno so che la pasta è buona. L'hai presa tra i bassi e i bloccati di Italmark. Da Italmark i prezzi sono da leccarsi i baffi. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
2: Brescia 7 Selecta.
3: Brescia 7 Selecta, solo bella musica. Ma

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia

0: Prix trovi in offerta 3x2 passata de Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active.

Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: La tua auto è stupenda!
4: Già,
3: voglio salire subito. Ah, ma è nuova, doctor?
4: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
3: Dove?
4: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. E a Brescia, segnati il sito, dai, doctorcarwash.it.
3: Come?
5: doctorcarwash.it.
6: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
7: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
6: A Brescia, Rezzato, Chiari.
8: Ad ottobre, Sport Equipe 6 GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Dier Automobile Group.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

sangue. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Affari perfetti.
3: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
5: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
4: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
5: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
4: Vinci con Conad.
5: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
6: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, è in edicola con il Giornale di Brescia.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
11: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
1: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
0: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
2: La tua auto è stupenda!
3: Già,
2: voglio salire subito. Ma è nuova, doctor?
3: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
2: Dove?
3: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. E a Brescia, segnati il sito, dai, doctorcarwash.it.
2: Come?
3: doctorcarwash.it.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active

scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Jackpot.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rosatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 9.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola Bes e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Matt Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
2: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
3: Amore, vai a correre?
2: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
3: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
2: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
3: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz, in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
7: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
6: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
7: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
6: Vinci con Conad.
7: Montepremi totale 596.570,33.

0: euro IVA esclusa, riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Torna ad infuocarsi lo scenario medio orientale. Un missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh ha provocato una strage. Laura Supino.
2: Almeno 12 morti e 300 feriti è il bilancio dell'attacco missilistico che nelle scorse ore ha colpito al cuore l'Arabia Saudita, distrutto il terminal 3 dell'aeroporto internazionale dove ora i voli sono sospesi in arrivo e in entrata. Le cancellerie europee, inclusa l'Italia, hanno invitato i propri connazionali ad evitare per il momento l'utilizzo dello scalo. L'aeroporto King Khalid è da mesi nel mirino degli Houthi, ribelli yemeniti, filo iraniani, nemici giurati dei sauditi che hanno sostenuto anche militarmente il legittimo governo yemenita. Riyadh definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Allarme dell'ONU che parla di pericolosa escalation e invita le parti a fermare gli attacchi per non compromettere il processo di pace innescato dalla guerra che vede USA e Israele opposti all'Iran. Il conflitto tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti, finora a bassa intensità, rischia di divenire un fronte di guerra primario in un mosaico impazzito. Gli Stati Uniti finora avevano rifiutato la richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente.
1: E da Trump nuovo colpo di mano nei rapporti con l'Ucraina. Dopo l'accordo con Putin sulla fornitura di gasolio, ha praticamente scaricato il presidente Zelensky. L'Ucraina trovi un altro leader in grado di raggiungere un accordo, ha detto Trump. Zelensky continua a creare problemi al mondo colpendo le raffinerie russe. Esulta Mosca che parla di dichiarazioni storiche. Spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Giriamo pagina, la banda della Microcari, indagini serrate a Roma, al vaglio degli inquirenti, la denuncia del furto di un'auto presentata da un uomo, una minicar nera che combacerebbe per colore e modello con quella usata dai due aggressori del quartiere Monteverde. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio mentre era in monopattino, il 42enne

0: tuttora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Altri 5 gli episodi analoghi denunciati. In chiusura lo sport, negli anticipi della 6ª giornata di Serie A, il Genoa vince 2-1 sulla Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma e allunga su Roma e Lazio in classifica. Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona. Formula 1, a Singapore Verstappen scatta davanti a tutti, vince la sprint e conquista la pole position dietro la sua Red Bull e Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarta la Mercedes di Antonelli. Il Gran Premio di Singapore scatterà alle 14. È tutto, a più tardi.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7.
1: Spot.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: 90esimo minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere.

0: gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
1: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
2: Già,
1: voglio salire subito. Ah, ma è nuova, doctor.
2: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
1: Dove?
2: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. È a Brescia. Segnati il sito, dai, doctorcarwash.it.
1: Come?
2: doctorcarwash.it.
3: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale Inavigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
4: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Brescia 7 Selecta, la musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Basta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
6: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
7: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
6: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
7: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
6: Vinci con Conad.
7: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
8: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 10.
1: Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7. Weekend con Marina. Con Marina Brognoli.
2: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
3: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola Bes e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: vacanza, via! Ed è subito weekend. Weekend con Marina.
1: Buongiorno, buongiorno, oggi 11 di ottobre, in questa seconda domenica del mese, io sono già pronta per tenervi compagnia fino alle ore 13. Dico già perché oggi partiamo un po' prima, perché ho troppe cose da dirvi, ma prima di farlo direi mettetevi comodi, un brano e poi si parte, quindi musica. Come on, yeah.

0: Stai ascoltando Weekend con Marina.
1: E diamo dunque inizio a questa nuova puntata di Weekend con Marina. Dico iniziamo prima rispetto al solito, perché? Perché oggi è una domenica dove ho proprio voglia di chiacchierare un po' di più con voi. E lo sapete che possiamo farlo grazie a due numeri magici: 334-907-9007. Sembra una formula magica detta così. Questo è il numero al quale inviare tutti i vostri messaggi, sia scritti che vocali, oppure 030-2884-544. Se vi va invece di farmi una bella telefonata in diretta. Ma ora di cosa parleremo oggi? Beh, vorrei cominciare con il parlare del chiacchierare in leggerezza. Apparentemente lo so, è un argomento molto banale, ma in fondo nasconde una grande verità, e quindi se siete curiosi restate sintonizzati, perché tra pochissimo affrontiamo questo argomento insieme.

0: 100 con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Mad Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
2: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
3: Amore, vai a correre?
2: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
3: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
2: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
3: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz, in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
6: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
5: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
6: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
5: Vinci con Conad.
6: Multipremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Su Radio Brescia 7 Weekend con Marina.

0: su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.
1: E poco fa vi dicevo che oggi vorrei davvero parlare del chiacchierare in leggerezza. Avete presente quel chiacchiericcio che a volte sembra anche un po' vuoto, ma in realtà capisco anche che questo argomento potrebbe, come dicevo poco fa, essere, sembrare un pochino banale, ma vi ribadisco caldamente che non lo è. Perché? Perché un paio di giorni fa ho letto un articolo che, secondo un recente studio, pensate, dal 2005 al 2019 abbiamo pronunciato ogni anno 338 parole in meno rispetto all'anno precedente. E a proposito di questo, la scorsa settimana la leggendaria, tra l'altro, ex direttrice di Vogue America ha proprio lamentato in un'intervista il declino, l'ha definito così, della conversazione a favore, purtroppo, dei messaggini, delle mail. Ma voi vi starete chiedendo perché tanto interesse per queste parole non pronunciate. Beh, continuate a seguirmi perché tra poco vi svelo proprio il perché.

0: nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. RadioBrescia7.it. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Strage a Riyadh per un attacco missilistico degli Houthi sull'aeroporto internazionale. I morti sono almeno 12, oltre 300 i feriti. I paesi europei, Italia inclusa, invitano i propri connazionali ad evitare l'utilizzo dello scalo, la cui operatività è per ora comunque sospesa. È un crimine di guerra, risponderemo, annuncia Riyadh. Gli Stati Uniti finora avevano detto no alla richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude. Potremmo farlo, ha detto, decideremo rapidamente. Dopo l'accordo con Putin, fine delle sanzioni a Mosca in cambio di gasolio, Donald Trump scarica Zelensky accusandolo di avere causato la crisi energetica. L'Ucraina si scelga un altro leader e smetta di bombardare le raffinerie russe. Spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Il centro-sud sferzato dal maltempo a Lipari, intervento per liberare le famiglie rimaste intrappolate nelle case dopo un violento nubifragio. Una decina le famiglie sfollate nel Trapanese colpito da una tromba d'aria. Strade invase da fango e detriti anche nel Regino, mentre a Bari le forti piogge hanno causato l'allagamento della Basilica di San Nicola. In Campania prorogata ad oggi l'allerta maltempo. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. In chiusura lo sport, calcio Serie A, sesta giornata, l'Inter travolge il Parma in mezz'ora, 3-0 e primo posto solitario in classifica, aspettando le romane. Stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone. Alle 12.30 attesa per il big match tra Como e Roma, alle 15 Lazio-Monza, in serata in campo anche Milan e Juventus che sfidano in trasferta Sassuolo e Cagliari. L'informazione torna più tardi.

0: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
1: 90° minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
2: La tua auto è stupenda!
3: Già,
2: voglio salire subito. Ah, ma è nuova, Doctor?
3: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
2: Dove?
3: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. È a Brescia. Segnati il sito, dai, doctorcarwash.it.
2: Come?
4: doctorcarwash.it.
5: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale Inavigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Su Radio Brescia 7 Weekend con Marina.

0: Stai ascoltando Weekend con Marina.
1: Torniamo ora a parlare di parole non pronunciate, sì, perché per chi si fosse sintonizzato solo in questo istante sulle nostre frequenze, dovete sapere che stavamo commentando i risultati di una ricerca che sostiene che dal 2005 al 2019 abbiamo pronunciato ogni anno 338 parole in meno rispetto al precedente. Ma la cosa interessante sta nel fatto che queste parole arrivano da interazioni casuali, cioè ci siamo persi in realtà queste paroline che ci scambiavamo, per esempio col vicino sul tram, con il barista, e soprattutto erano parole, pensate un po', cariche di un grande potere antistress, in grado, si dice, proprio di allontanare la solitudine e andare anche a rinforzare il senso di comunità. Quindi in realtà non si tratta solo di una riduzione di quello che è la loquacità, che, come ben intuirete, non mi riguarda, ma riguarda piuttosto la perdita di quelle che sono importanti occasioni veramente di scambio umano. Detto questo, non è che vi sto suggerendo di uscire di casa e, come si suol dire, attaccare bottone con tutti, ma in alcune occasioni vi direi rilassiamoci, magari mettete da parte la tecnologia e andate a scegliere quello che è una conversazione davvero più vera, anche se fatta a volte di argomenti leggeri. Ma voi fatemi capire di tutto questo cosa ne pensate? Dai, fatemelo sapere, magari scegliendo di chiamarmi anziché di inviare un messaggio scritto.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.
1: E procediamo in questa mattinata insieme, voltiamo però pagina, cambiamo argomento e vorrei affrontare con voi una notizia che ho letto recentemente riguardo ad uno studio che è stato pubblicato su Science, questa rivista scientifica, nel quale si va a affermare che abbiamo, attenzione bene, dei cervelli dolcissimi. Avete capito molto bene, ma non voglio ora svelarvi subito tutto. Per scoprire il perché di questa affermazione io vi suggerisco di restare ancora sintonizzati sulle nostre frequenze, le frequenze di Radio Brescia 7, e continuare a seguirmi. Restate lì, torno davvero tra pochissimo.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Basta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.

0: acqua, luce. Il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
4: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola Bes e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.

0: Stai ascoltando Weekend con Marina.
1: E torniamo a parlare della notizia che ho letto recentemente e che di cui parlavamo poco fa e che riguarda uno studio pubblicato sulla rivista Science. Allora, si tratta di uno studio davvero rivoluzionario che è stato condotto da un team internazionale dell'Università di Sydney e di Glasgow e che va a riscrivere, pensate un po', le tappe dell'evoluzione umana. Mi spiego meglio. Allora, questa ricerca ha dimostrato come il nostro debole, chiamiamolo così, per i dolci abbia proprio forgiato e fatto crescere il cervello umano. Questa ricerca in realtà va proprio a ribaltare quella che è la storica credenza scientifica, secondo cui invece sono la carne e i grassi animali a diventare ed essere gli unici motori dello sviluppo cognitivo e anche delle dimensioni cerebrali che nel corso del tempo hanno forgiato proprio il cervello umano. Certo è che i ricercatori ci tengono però a sottolineare una cosa: tutto questo non va giustificare un abuso, soprattutto l'abuso moderno degli zuccheri raffinati e industriali, che possono invece produrre, lo sapete bene, infiammazioni, ma anche in alcuni casi danneggiare le funzioni cognitive a lungo termine. Ma non è tutto, perché ho provato ad approfondire un po' la questione e ho trovato uno studio parallelo che riguarda i neuroni del dolce. Ma di questo ve ne parlo tra poco.

0: su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.
1: Ed eccomi tornare da voi e tornare subito sul pezzo parlando di questi neuroni del dolce. Allora, secondo uno studio, ho qui proprio sotto mano il testo di questo articolo, ci sono questi due ricercatori del Max Planck Institute che hanno svelato il meccanismo neurologico del perché siamo biologicamente portati a cercare proprio lo zucchero. Gli scienziati hanno scoperto che esistono un gruppo di cellule nervose dell'ipotalamo che regolano contemporaneamente sia il senso di sazietà sia il desiderio dei cibi dolci. Questo spiegherebbe proprio il fenomeno dello stomaco da dessert, cioè che anche quando abbiamo fatto un pranzo completo, insomma, un posticino per il dolce lo troviamo sempre. Pare che addirittura la sola vista o il pensiero di qualcosa di dolce in qualche modo vada ad attivare queste vie neuronali che, rilasciando le endorfine, spingono proprio a consumare ulteriormente zucchero per ragioni, a quanto pare, puramente evolutive e di sopravvivenza energetica. Quindi vi direi, non siamo golosi, è solo un fatto naturale, almeno così dicono gli esperti.

0: 10% con il codice riscalda in radio 10. Vi aspettiamo in via Serradello 125 a Sarezzo. Big Matt Muffler, porte aperte alle opportunità.
1: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
2: Bricks, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
3: Bricks, fatti furbo, vieni Quix.
2: Promozione valida in tutti i supermercati Bricks della Lombardia.
4: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro da leggere e da vivere in famiglia con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni e in edicola con il giornale di Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Su Radio Brescia 7 Weekend con Marina.

0: Weekend con Marina.
1: Ed ora parliamo di qualche curiosità, parliamo di cose accadute nel corso del tempo legate alla data dell'11 di ottobre. Ho fatto un po' di ricerche e ho trovato che in questa data sono successe tantissime cose. Per esempio, l'11 ottobre del 1492 la flotta di Cristoforo Colombo avvista per la prima volta la terraferma del continente americano. Oppure l'11 ottobre del 1968 la NASA lancia l'Apollo 7, la prima missione spaziale con un equipaggio a bordo del programma ovviamente Apollo. Ma vorrei dirvi anche che era l'11 ottobre del 1971 quando John Lennon pubblicò il celebre album e singolo Image, brano che ora andiamo ad ascoltare insieme.

0: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Negli anticipi del sabato il Genoa ottiene la prima vittoria in campionato, 2-1 al Marassi contro la Fiorentina. L'Inter di Chivu travolge il Parma del neotecnico Gilardino in mezz'ora, 3-0 con le reti di Sucic, Çalhanoğlu e Thuram. Soddisfatto Chivu.
2: Dopo tre settimane di sosta non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
1: Stesso risultato anche al Maradona tra Napoli e Frosinone. Respira Allegri alla terza gioia stagionale.
3: La vittoria stasera, siamo tutti contenti. Deve essere la normalità di fare le prestazioni e di vincere le partite. Nello stesso tempo non bisogna esaltarci perché il cammino è ancora lungo. L'importante è recuperare tutti i giocatori.
1: Per i partenopei apre e chiude De Bruyne. Nel mezzo la rete di Lang. Dalle 12.30 occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Alle 15 spazio a Lecce, Bologna e Lazio Monza. I biancocelesti non intendono fermarsi, ma Gattuso non nasconde le insidie del match.
4: Ci vuole grande umiltà, perché sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che tutt'altro. E ci vuole una grande Lazio domani per portare i punti a casa.
1: Alle 18 il Milan fa visita al Sassuolo, mentre la Juventus è di scena a Cagliari alle 20.45. Domani chiudono la giornata Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Serie B, sesto turno, 4-2 per il Palermo in casa dell'Empoli. Vincono anche Pisa e Benevento contro Vicenza e Cesena. Pari tra Sudtirolo e Ascoli, Entella-Juve-Stabia e Arezzo-Cremonese. Nel pomeriggio giocano Catanzaro-Mantova, Padova-Carrarese e Modena-Verona. Voltiamo pagina, MotoGP, Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Raul Fernandez e a Martin. Tripletta Aprilia sul podio. Poker, considerando il quarto posto di Ogura con la Trek House. Solo sesta la Ducati di Marc Marquez, tornato secondo nel mondiale a meno 2 dal connazionale del team di Noale. Formula 1 a Singapore, Verstappen scatta davanti a tutti, dietro la sua Red Bull, le Ferrari di Leclerc e Hamilton e la Mercedes di Antonelli. La sprint aveva visto il successo dell'olandese davanti a Hamilton e Leclerc, out invece Russell a muro. Si corre alle 14. Basket, gli anticipi della terza giornata di Serie A, Trento espugna Udine 74-66, Varese supera Trieste 85-84. Oggi le altre sei gare, tra cui Olimpia Milano-Treviso, Venezia-Virtus Bologna e il derby di Roma tra Maxima e BC. In chiusura il volley, i successi di Valle Foglia e Conegliano contro Scandicci e Busto Arsizio aprono la seconda giornata di A1 femminile. Nel pomeriggio spiccano Macerata Milano e Novara Bergamo. Ed è tutto.
5: Spot. Da Aprix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi.

0: aggressivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
0: Promozione valida in tutti i supermercati Prix della Lombardia.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
6: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
8: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.
1: Davvero straordinario il brano di John Lennon, un brano che, come tutti ben sapete, invita proprio a immaginare un mondo senza divisioni in cui non esistono confini politici, religioni dogmatiche o beni materiali che possano dividere gli esseri umani. Purtroppo la realtà non è questa ai giorni nostri, e lo sappiamo purtroppo molto bene, ma certo è che a mio avviso è sempre importante lottare affinché invece questa fratellanza diventi possibile. Detto questo, vi lascio in compagnia ancora di un po' di buona musica e poi torno da voi per parlare di castagne.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Stai ascoltando Weekend con Marina.
1: E poco fa dicevamo castagne, sì, dai, la stagione è quella perfetta. Per questo che noi comunemente chiamiamo frutto, questo frutto autunnale, ma che dal punto di vista botanico è proprio il seme racchiuso all'interno del frutto stesso, che è il riccio. Ma detto questo, perché vi parlo di castagne in questa domenica? Perché vorrei proporvi due iniziative, una proprio relativa alla giornata di oggi e una relativa a domenica prossima, al 18 di ottobre. Allora, a Sarezzo si sono inventati Missione Castaghiotte. È una proposta, dicevo, che è per questa domenica e per la prossima, un appuntamento con questa castagnata da vivere in famiglia tra bosco, giochi, avventura, piccole missioni, sorprese alla scoperta della natura e poi ovviamente conclusione della giornata con la castagnata tutti insieme. Ma detto questo, siccome questi eventi, quello di oggi e quello di domenica prossima, necessitano di una prenotazione, io vi suggerisco di visitare il sito www.catenarossa.it, dove troverete anche tutte le informazioni del caso rispetto a questi due appuntamenti.

0: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
1: Affari perfetti.
2: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
5: Ad ottobre ICHXK3.

0: Full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofili arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: con Marina.
1: E continuiamo con le proposte, perché ora vorrei suggerirvi proprio per questa domenica un appuntamento esclusivo alla Rocca di Lonato del Garda con un evento che si intitola Cose Mai Viste, mostra mercato della creatività, e un market della creatività sostenibile che va proprio a valorizzare quello che è l'artigianato, l'handmade, sapete che va tanto di moda ora, ma soprattutto valorizza quelle che sono le buone pratiche dell'economia circolare. 60 gli espositori presenti, provenienti tra l'altro da tutta Italia, che si proporranno in una cornice, come dirvelo, che è davvero suggestiva e ha un'atmosfera pazzesca. Quindi vi direi una buona proposta secondo me per trascorrere una giornata immersi nella bellezza.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: spot.
1: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso.

0: Ipermercati e supermercati Rosetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: Su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.

0: Weekend con Marina.
1: Continuiamo ancora a parlare di eventi e ci spostiamo sul lago. Nello specifico vorrei portarvi a Sirmione. Dal 16 al 19 di ottobre, segnatevi queste date, si terrà proprio a Sirmione il Lugana Festival, questa 4 giorni dedicata al vino che racconta il territorio. Ci saranno ovviamente le degustazioni, ci sarà spazio per la cultura con degli incontri e non mancherà ovviamente anche la musica. Tra le curiosità posso dirvi anche che è previsto il Lugana Express, questo servizio navetta gratuito che riuscirà a collegare proprio il centro di Sirmione con le cantine del territorio. Molto molto carina questa idea e molto davvero funzionale questo trenino.

0: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. RadioBrescia7.it. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Medio Oriente senza pace. Nelle scorse ore è stato attaccato dagli Houthi l'aeroporto saudita di Riyadh. Il bilancio è salito ad almeno 13 morti, mentre sono oltre 300 i feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. Riyadh annuncia: reagiremo, anche Trump valuta un intervento. Il presidente statunitense scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie di Mosca. Spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno al presidente ucraino e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma, Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova, Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg, iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi e Zurigo. La cronaca: una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla figlia, che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, Napoli. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era presentata al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, sequestrato le cartelle cliniche e disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso ed eventuali responsabilità. Calcio Serie A, sesta giornata, alle 12.30 in campo Como e Roma nel big match del Sinigaglia. Alle 15 la Lazio riceve il Monza all'Olimpico, nel pomeriggio il Milan fa visita al Sassuolo, mentre la Juventus è ospite del Cagliari alle 20.45. Ieri i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone, entrambi per 3-0. È tutto, a più tardi.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ci sono città che aspettano, e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico.

0: vero.
1: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale Inavigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
2: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
3: Su Radio Brescia 7 Weekend con Marina.

0: su Radio Brescia 7, Weekend con Marina.
1: Ci portiamo ora verso la conclusione di questa nostra mattinata insieme e vorrei farlo ricordandovi che se per caso la prossima settimana qualcuno di voi all'ascolto compisse gli anni e avesse voglia di scoprire che tempo faceva proprio nel giorno esatto in cui è nato o nata, segnalandocelo ovviamente attraverso un messaggio al 334-907-9007 indicando il giorno e l'anno, il nostro Riccardo Paroni andrà a consultare gli archivi per scoprirlo e poi condividerlo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Stai ascoltando Weekend con Marina.
1: Rapida occhiatina all'orologio e anche per oggi siamo arrivati alla conclusione di questa nostra mattinata insieme. Weekend con Marina torna la prossima settimana ovviamente, ed ora non mi resta che augurarvi un buon pranzo e un buon proseguimento di giornata in compagnia della musica e dell'informazione di Radio Brescia 7. Un saluto bella gente, alla prossima settimana!
0: Hai ascoltato Weekend con Marina.

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
3: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare?

0: Noi trovate sempre la soluzione migliore. Basta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite, abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
2: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
3: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola Bes e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui in esclusiva

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
1: Tesoro, sono seduta a tavola da un'ora, perché l'acqua non bolle?
2: Sto sperimentando la cottura a bassa temperatura. Vedi? Livello dell'acqua basso, fiamma bassa e bloccata.
1: Amore, non credo che funzioni proprio così.
2: Tesoro, non avere sempre le aspettative così basse.
1: Almeno so che la pasta è buona. L'hai presa tra i bassi e i bloccati di Italmark. Da Italmark i prezzi sono da leccarsi i baffi. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
0: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, e in edicola con il Giornale di Brescia.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora, scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Papa Leone XIV ha annunciato che dovrà operarsi a seguito di un nodulo circoscritto che gli è stato riscontrato al polmone. Il pontefice lo ha detto questa mattina a margine dell'Angelus in piazza San Pietro. E altre notizie, polveriera Medio Oriente, nelle scorse ore l'attacco degli Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, ci sono tante vittime, il servizio è di Laura Supino.
2: Stavolta gli Houthi colpiscono duro, un missile esploso dai ribelli filo-iraniani dello Yemen ha centrato in pieno il terminal 3 dell'aeroporto internazionale di Riyadh, causando 13 morti e oltre 300 feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. I paesi con interessi nell'area, Italia inclusa, innalzano le misure di sicurezza intorno alle proprie sedi diplomatiche e invitano i propri cittadini ad evitare di utilizzare gli aeroporti sauditi. Gli stessi Houthi mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli scali del paese, minacciando altri attacchi. Il conflitto, finora a bassa intensità, tra Riyadh, che sostiene il governo legittimo di Sanaa, e i ribelli filo-iraniani dura da mesi, ma ora minaccia di trasformarsi in scontro aperto. È stato un crimine di guerra, l'accusa dei sauditi, reagiremo. Attacco inaccettabile. Il commento di Trump, che per ora ha sempre detto no all'ipotesi di un intervento diretto, ma che non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente. Allarme dell'ONU, si rischia una pericolosa escalation.
1: Il presidente statunitense Trump scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie russe. Il Cremlino commenta dichiarazioni storiche, spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia di persone in piazza, da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova e Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg. Iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi, Zurigo. La cronaca, una donna di 33 anni, al settimo mese di gravidanza, è morta insieme alla figlia che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era rivolta al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. In chiusura allo sport, la Serie A è ripartita con i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone. Prima del turno i nerazzurri condividevano la testa della classifica con Roma e Lazio, che alle 15 riceve il Monza. Chiude la domenica il match tra Cagliari e Juventus alle 20:45. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7.
1: Spot. All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active.

0: Rosetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rosetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale Inavigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rosetto. 365 giorni di grande risparmio.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Let's go.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
1: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tintunita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione, da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
0: A Brescia, Rezzato, Chiari,

0: Alla Prix trovi in offerta 3x2 passata de Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active

Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Time O'Clock. A Radio Brescia 7 sono le 14.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18.

0: Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola Bes e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta.

0: Nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Tra punti invernali, alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente, vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione, da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
8: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
7: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
8: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
7: Vinci con Conad.
8: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Yeah.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
1: La tua auto è stupenda!
2: Già,
1: voglio salire subito. Ah, ma è nuova, doctor?
2: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
1: Dove?
2: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. È a Brescia. Segnati il sito, dai, doctorcarwash.it.
1: Come?
3: doctorcarwash.it.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora, scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.
1: Sono morto così tante volte, non l'ho mai accettato. Ho curato le ferite solo con il tempo e me ne stavo zitto ad ascoltare il mondo.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Stare con...

0: mai più.
1: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica. Sulla strada

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
4: Allora, borraccia, scarpe da corsa, asciugamano, fascia tergisudore.
5: Amore, vai a correre?
4: Ma no, tesoro, mi sto preparando per andare a fare la spesa da Italmark. Con quei prezzi bassi bisogna essere velocissimi.
5: Amore, rallenta pure, i prezzi da Italmark sono bassi, ma anche bloccati. Non vanno da nessuna parte.
4: Ah, quindi non mi porto il cronometro?
5: No, basta la borsa. Da Italmark non serve correre. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ben trovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali inaccessibili o poco conosciuti, aprono eccezionalmente le loro porte in questo weekend in cui torna la 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno. Il grande evento di piazza che il Fondo per l'Ambiente Italiano ETS dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. L'iniziativa, organizzata dalle delegazioni e dai gruppi FAI presenti in tutte le regioni, con il contributo di giovani volontari, invita il pubblico

0: materiali, competenze, manifatture e relazioni tornano ad essere protagoniste del racconto del design. E questo è il weekend conclusivo di Bergamo Scienza, che in questa 24esima edizione ha avuto il pregio di ospitare il fisico Francis Alsen, due giorni prima che fosse insignito del premio Nobel per la fisica 2026 per i contributi decisivi all'osservatorio IceCube e la scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Continuano poi gli appuntamenti di divulgazione scientifica intorno al tema convergenze. Negli incontri di sabato e domenica tra il Palascienza e le altre location cittadine si spazia dai cataclismi legati al surriscaldamento globale, alla dimensione logica e numerica delle opere di Borges e Calvino, fino al dialogo sullo spazio tra l'astronauta Nespoli e il fumettista Leo Ortolani. Sempre nella Bergamasca prende il via domenica Crespi Dadda, villaggio operaio UNESCO, luogo simbolo della cultura del lavoro, l'ottava edizione del Festival di Letteratura del Lavoro Produzioni Ininterrotte. Fino al 6 dicembre, oltre 20 appuntamenti a ingresso libero con autori, artisti, giornalisti, storici e imprenditori animeranno l'UNESCO Visitor Center nel cuore del borgo operaio. Infine, da martedì 13 ottobre il mondo dello spettacolo si incontra a Roma per la Festa del Cinema di Roma, che fino al 25 ottobre anima l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e tutta la città con un fitto programma di eventi collaterali. 18 i film in gara in un'edizione che ha scelto come icona Monica Vitti e che vedrà sul tappeto rosso Javier Bardem, premio alla carriera, Paolo Genovese che firma il film d'apertura della sezione Grand Public, ma anche Giovanotti, Nicola Piovani, Julian Moore, Paul Giamatti e Taika Waititi. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Da Daniela Ubaldi, buon ascolto.
1: Spot. Brics, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
2: Brics, fatti furbo, vieni qui.
1: Promozione valida in tutti i supermercati Brics della Lombardia.
3: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
4: Tesoro, sono seduta a tavola da un'ora. Perché l'acqua non bolle?
5: Sto sperimentando la cottura a bassa temperatura. Vedi? Livello dell'acqua basso, fiamma bassa e bloccata.
4: Amore, non credo che funzioni proprio così.
5: Tesoro, non avere sempre le aspettative così basse.
4: Almeno so che la pasta è buona. L'hai presa tra i bassi e i bloccati di Italmark. Da Italmark i prezzi sono da leccarsi i baffi. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
6: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active

0: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Morì.

0: Radio Brescia 7.
1: Spot. Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticket@leonessa-brescia.it.
2: Brix, spendi e riprendi. Ogni spesa tutti i giorni ricevi un buono sconto di 5 euro che puoi spendere nei 7 giorni successivi.
3: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
2: Promozione valida in tutti i supermercati Brix della Lombardia.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active

scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
2: Luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
3: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026.

0: Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo. A Venezia, Centro Commerciale Vale Center. Brescia, Parco Commerciale Campogrande. Cremona, Centro Commerciale I Navigli. Reggio Emilia, località San Maurizio. E Verona, Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto. 365 giorni di grande risparmio.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
2: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.

0: tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: 90° minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz, in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
6: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
5: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
6: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
5: Vinci con Conad.
6: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
7: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
8: Incredibile, ma Evo!
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci.

0: Radio Brescia 7.
1: Spot. All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
3: Ehi, doctor! La tua auto è stupenda!
4: Già...
3: Voglio salire subito. Ah, ma è nuova, doctor.
4: Ma no, è sempre la mia auto. Lavata, lucidata, protetta e disinfettata in Doctor Car Wash.
3: Dove?
4: In Doctor Car Wash, l'autolavaggio più evoluto di sempre. È a Brescia. Segnati il sito, dai. DoctorCarWash.it.
3: Come?
4: DoctorCarWash.it.
5: Da Aprix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
6: Aprix, fatti furbo, vieni Aprix.
5: Promozione valida in tutti i supermercati Aprix della Lombardia.
7: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Desenzano del Garda, Castelmella e Chieve.
8: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Da 25 anni

0: anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Con l'arrivo della nuova stagione è tempo di rinnovare la nostra camera da letto. Completi lenzuola delle migliori qualità. Fazzini, Piazza Pitti, Via Roma, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Caleffi e molti altri. Preziosi tessuti in cotone, percale o rasatello. Dalle fantasie classico moderne. Il matrimoniale a partire da soli euro 23,92. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta, solo bella musica.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 17.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Palarquato per raccontare il match fra Fiorenzuola Bes e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
2: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
1: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
3: Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
4: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
5: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
4: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
5: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
4: Vinci con Conad.
5: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
6: Ad ottobre la DR5 è tua.

0: tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: fantastica. Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta, solo bella musica.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
1: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
0: La commedia delle pentole. La cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.

0: in compagnia. Poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni e in edicola con il giornale di Brescia.
1: Tesoro, sono seduta a tavola da un'ora. Perché l'acqua non bolle?
2: Sto sperimentando la cottura a bassa temperatura. Vedi? Livello dell'acqua basso, fiamma bassa e bloccata.
1: Amore, non credo che funzioni proprio così.
2: Tesoro, non avere sempre le aspettative così basse.
1: Almeno so che la pasta è buona. L'hai presa tra i bassi e i bloccati di Italmark. Da Italmark i prezzi sono da leccarsi i baffi. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consiglia a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
4: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: da Prix trovi in offerta 3x2 passata di rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro da leggere e da vivere in famiglia con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
2: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18, Jacopo Bianchi, Alessandro

0: Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola Bes e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
1: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica. Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi. Regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Grande Basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia. Spot.
2: Sono Giovanna.

0: tutto.
1: Mondoflex, reti e materassi a Castelmella e Desenzano del Garda.
2: Mondoflex, negozi di eccellenza.
3: Certo, mi aspettavo di mangiare bene, ma non così bene.
4: Che ti avevo detto, tesoro? Queste carni alla brace si sciolgono in bocca.
5: La commedia delle pentole, la cucina tipica bresciana, le nostre carni. Per le tue cene tra amici e per le tue cene speciali. In via Zara 125, Brescia. Prenota il tuo tavolo a Maurizio al 340 061 22 25.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Vieni a scoprire la promo autunno Tanghetti Salotti. Prezzi scontati fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti in pronta consegna ed un'ulteriore offerta lancio del meno 15% sulla nuovissima collezione di divani. Tutta da scoprire. La promo autunno Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Concesio, Brescia, Osio Sopra e Bergamo Centro.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Non farti del male da solo. Devi demolire la tua auto? Pensa a Pollini. Fai del bene a te. Fai del bene all'ambiente. Autodemolizione Pollini.
9: Hai guardato il volantino prima, vero?
10: Compralo subito, è 3x2.
9: Il 3x2 finisce stasera?
10: L'hai presa la Fidelity Card?
11: Con la Fidelity Card ti costa meno.
10: Hai visto che è sotto costo?
9: È a metà prezzo. Prendine due.
10: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
12: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
14: Il grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
15: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola Bes e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
14: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
16: E sono esattamente le 17:55 minuti primi e partiamo in diretta dallo studio 1 di Radio Brescia 7. Buonasera a tutti. Riprendono le programmazioni in diretta perché adesso la domenica si fa colorata appunto con i nostri bianchi azzurri, e quindi in diretta direttamente dal Pala Arquato in provincia di Piacenza abbiamo i nostri inviati Jacopo Bianchi e Alessandro Motta. Buonasera ragazzi, mi sentite forte e chiaro? Siete pronti?
17: Forte e chiaro, buonasera anche a
16: voi la linea.
17: La regia, che lo ringraziamo per essere con noi questa sera a raccontare dal Pala Arquato di Castel Arquato, provincia di Fiorenzuola, la gara tra il Fiorenzuola Bis e la Leonessa Brescia, gara numero 3 del campionato di Serie B nazionale. Brescia ha vinto le prime due e torna in trasferta dopo quella di Vicenza della prima giornata. Fiorenzuola ha vinto la partita e ha persa una, e reduce dalla vittoria, tra l'altro fuori casa, conquistata sul campo della Viola Reggio Calabria, il Pala Calafiore di Reggio Calabria. Al mio fianco c'è, come sempre, Alessandro Motta. Buonasera Alessandro.
18: Buonasera Jacopo e buonasera a tutti i nostri amici radioascoltatori. Palestra tipica della Serie B, forse anche un attimino sottodimensionata rispetto alle necessità. L'ala della piccola tribuna retrattile, peraltro, alla nostra sinistra è completamente gremita da parte dei tifosi bresciani che hanno seguito anche in questa trasferta con un numero, devo dire, più che considerevole.
17: Devo dirti, secondo me, tranquillamente tra le 200 e le 250 unità.
18: Assolutamente, sciarpata quindi, già partita con Maddolina e Riccioli d'Oro, mentre le squadre stanno terminando il riscaldamento con Fiorenzuola che esegue un curioso mezzo suicidio. Attenzione, è un termine cestistico questo, è un piccolo esercizio di sprint toccando le varie righe, un po' insolito da vedere nel riscaldamento prepartita. I giocatori invece, Coscalvani,

0: ancora fermi ad aspettare.
1: Abbiamo risolto i problemi, ritorniamo
2: porta
1: dai nostri
2: Jacopo
1: Bianchi e Alessandro Motta.
2: Subito lancia Calferro a sbagliare in penetrazione dall'altra parte. Fiorenzuola bis, primo attacco per i padroni di casa. Ambrosetti passa da De Zardo, la palla dentro per il capitano Ambrosetti che gira largo in palleggio, si torna in mezzo all'area, non trova sbocchi contro Nikolic, deve tirare da tre punti il giovane Martburs che sbaglia. Lombardi conduce la transizione, palla nelle mani di Vencato, Nikolic dentro per Lombardi, subito forte, subito al ferro, primi due della partita, li firma Eric Lombardi.
3: E dopo la zingarata di Klanišek, poco fortunata nella prima azione, Brescia va a canestro, tanto palla quasi recuperata
2: da Daros. Tiro da fuori a segno da tre punti Amedeo Tiberti, giocatore che ha mano da quella distanza. Vencato subito in passo, attacca forte, la palla fuori per Lombardi che mette il ritmo da Ross, attacca da Ross fino in fondo, sbaglia l'appoggio mano destra, Matsburz in transizione, serve Bjorak che va a schiacciare, 5-2 il vantaggio dei padroni di casa.
3: Altra soluzione sbagliata sotto da Brescia con Daros che non aveva un buon angolo d'appoggio al tabellone dopo aver battuto in palleggio sul fondo il proprio avversario.
2: Vuole la palla a Daros sul cambio difensivo, riceve in questo momento, pronto al raddoppio, in visione i tiratori, in angolo libero Klanšek di sparare da tre punti, un buon tiro ma è sbagliato, rimbalzo di Daros che mette fuori per Nikolic, mette di spazio per Vencato, anche per Lombardi, tira anche lui, sbaglia anche lui da tre punti. Polveri bagnate per Brescia nel primo quarto, non è la prima volta che le veniamo.
3: E la difesa di Fiorenzuola rimane un passettino indietro nei confronti dei tiratori, speculando su questa fase, diciamo, un po' di appannamento offensivo di Brescia.
2: Diverti dal palleggio per De Zardo da tre punti, a segno anche Lorenzo De Zardo, 8-2. Parte forte la formazione di casa, che chiaramente sta girando abbastanza a largo rispetto all'area, ma per ora molto bene con il tiro da lontano

0: Già staccato l'aiuto anche su Vencato, che mette un gran pallone per Lombardi. Canestro e fallo per Eric Lombardi, per ora il più pronto per Brescia a sfruttare i vantaggi creati in post basso dai compagni.
1: E se da fuori non si trova Canestro, forse è meglio andare a esplorare tracce più interne per Brescia. Ancora una volta Eric si fa trovare pronto. Avrà il tiro libero aggiuntivo, mentre da Rossi è andato a parlare prima con Vencato e poi con Klanišek.
0: Quintetto di Brescia che cambia nuovamente, tre giornate, tre quintetti diversi: Vencato, Klanišek, Nikolić, da Rossi, Lombardi. La scelta di coach Calvani, segno Lombardi che completa il gioco da tre punti, ma è 8-5 il vantaggio per i padroni di casa. Ambrosetti a fare da playmaker aggiunto, coach Dal Re ha deciso di non mettere il miglior realizzatore del girone A fino adesso, Marinelli, in quintetto, proprio per non dare un riferimento difensivo a Brescia. De Zardo con un'altra grande giocata con la mano sinistra, canestro e fallo anche per lui. Time out Calvani,
1: più che altro per andare a svegliare, a dare una strigliatina difensiva ai propri giocatori che si sono fatti cogliere assolutamente un passo, diciamo, in ritardo, se non due, su ogni azione per adesso degli avversari.
0: 10 punti subiti in 2 minuti e mezzo, direi che non è proprio quello che vuole vedere Marco Calvani. È chiaro che c'è tanto tempo, la partita è lunga, sappiamo bene anche quanto le seconde linee delle squadre avversarie difficilmente riescano a pareggiare la qualità delle seconde linee di Brescia, ma è fondamentale per Brescia non prendere sotto gamba le partite, perché poi possono prendere una piega complessa, le squadre si possono galvanizzare contro Brescia, perché chiaramente hanno poco da perdere, hanno tutto da guadagnare nel giocare contro quella che è la favorita assoluta del girone.
1: E sarà certamente il motivo dominante di tutta la stagione. Chi gioca contro Brescia giocherà sempre, diciamolo, mente libera, a cuor leggero.
0: Completa il gioco da tre punti, allora sono 11 punti subiti
1: e la zona e mezzo di da Brescia
0: 2-3, almeno per ora sembra una zona 2-3 da Ross, dove la palla Lombardi sposta il difensore, sbaglia il tiro ma recupera il rimbalzo. Nikolić ha tanto spazio per tirare da tre punti, a segno Lazar Nikolić, prima tripla della stagione per il giocatore serbo di passaporto italiano,
1: che viene schierato in quintetto per la prima volta. Abbiamo proprio detto quintetto nuovo, diverso, ma Calvani intanto
0: De Zardo ne segna altri due
1: su una difesa di Daros che rimane ancora due passi indietro rispetto a lui. Scuote la testa coach Calvani.
0: Vencato attacca forte contro Matsburz, che spende il fallo, uno dei due giocatori lettoni di formazione italiana che si stanno formando tra le fila dei Fiorenzuola Bis, che hanno questa vocazione, classe 2008.
1: Daros viene tenuta la zona 2-3
0: per Vencato, il blocco di contenimento di Klanišek. Poi arriva quello di Daros che si libera al centro dell'area a girare la palla per Nikolić, uno contro uno di Nikolić, centro dell'area, ha fatto molto bene dall'Azar Nikolić, che riporta Brescia sotto di un solo possesso, 13-10. Ambrosetti da tre punti dietro il blocco, l'errore, ma un'altra sbavatura difensiva di Brescia. Vuole la palla Daros sotto canestro, grande assist di Daros che vede il taglio di Lombardi, 13-12. Diciamo che in attacco Brescia comincia a entrare nella partita. Manca ancora la metà campo difensiva, arriva subito recupero di Vencato, contropiede da solo, primi due della partita anche per il giocatore bresciano, 14-13 avanti Brescia.
1: Primo sorpasso della partita con la difesa di Brescia, che dopo il time out alza il numero dei colpi, mettiamola così. Si usano anche i cambi adesso per cercare di mantenere contro pressione contro il pallone.
0: Ambrosetti contro Daros dal palleggio, legge molto bene Daros, rimbalzo di Vencato che apre subito per Klanišek, Daros ha spazio in transizione da tre punti, l'errore di Daros, applaude Calvani, rientra Nikolic che spende il fallo molto bene su Tibert per non concedere la transizione a Fiorenzuola che vuole

0: chiaramente giocare in transizione.
1: Sempre qualche difficoltà inizio partita per Matteo da Ros in fase realizzativa,
0: anche se ha già servito due assist, però sì, è chiaro che abbiamo visto anche contro Agrigento Vencato recupera un altro pallone, è sfortunato, ma poi Clancia gli dà una mano, lo insegue De Zardo, molto bravo a tirare il pallone contro da Ros. Lombardi dice ma lanciamela a me che sono già di là, sto già andando a schiacciare. De Zardo per ora nettamente il migliore giocatore netto latina classe 1999. E già Fiorenzuola dalla scorsa stagione si apre. Bjorak attacca dal palleggio, la palla dentro per De Zardo che prova a controllare il perno, deve prendere un tiro difficile, lo sbaglia. Da Ros spinge in transizione proprio contro De Zardo, mano sinistra che risponde subito Matteo Da Ros che segna i primi due della sua partita 16-13
1: facendo un tutto campo dal proprio rimbalzo al canestro.
0: Backdoor non servito da parte di De Zardo, allora deve attaccare dal palleggio Matsburg che trova il fallo di Klanschek
1: che non è molto convinto dalla chiamata, allarga un po' le braccia in maniera un po' polemica. Movimenti dalla panchina in Brescia con Christian Bars che rileva Matteo Da Ros e ci Sabatini, sarà anche Sabatini in campo.
0: Esatto. Posto di Klanschek e quindi con Vencato che scala nel 2, doppio playmaker per Brescia e qualche minuto di attesa per Balzan. Esordio nella partita per Federico Lui, giocatore bresciano che veste la maglia di Fiorenzuola quest'anno per la prima volta in binazionale. Attacca De Zardo ancora con la prediletta mano sinistra, step back, gran canestro di De Zardo che ha cominciato benissimo questa partita, quota 9.
1: Torna Zoro Fiorenzuola.
0: Sabatini ha un brutto controllo del pallone, deve tornare da Vencato che attacca con la mano sinistra, si è aperto Barnes, la palla dentro per Lombardi, molto pronto a muoversi negli spazi, gran partita per ora di Eric Lombardi.
1: E questa volta c'è anche un po' di spettacolo nel movimento offensivo di Brescia che diciamo in settimana ha lavorato bene contro la zona, stavolta il tiro a De Zardo gli rimane in fondo al polso, non ha polpastrelli per poter spingere questo pallone che non arriva neanche a toccare la rete.
0: Dentro torna subito Klanschek e dentro Bazan, fuori Vencato e Nikolic abbassa il quintetto. Dall'altra parte esordio nella partita per Massimo Frosini, il gemello di Francesco Frosini. E resta seduto Paolo Marinelli,
1: giocatore croato.
0: Comincio a avere qualche dubbio sul fatto che sia disponibile per questa partita. Si muove sui blocchi Klanschek che riceve, tocca bene Tiberti che infatti riesce a far carambolare la palla sul braccio dello sloveno, palla persa per Brescia. Ancora la cabina di regia con il capitano Andrea Ambrosetti dentro per Tiberti che ha vantaggio contro Klanschek, lo attacca andando verso il centro dell'area, bel canestro di Tiberti
1: che sfrutta anche un certo tipo di fisicità diciamo muscolare resistendo con la parte superiore del corpo al contatto.
0: Primo pallone di Bazan, fuori per Sabatini, Christian Barnes, ribalta per Bazan, dentro per Lombardi, tocco di piede nel tentativo di servire Sabatini
1: che aveva eseguito un taglio dall'alto nel cuore della difesa zona su quale però Fiorenzuola è stata diciamo più attenta.
0: Sabatini per Barnes che si è aperto per fare da valvola di sfogo, gli rimette la palla in mano, pick and roll centrale, Sabatini spezza la difesa, rischia la palla persa, ha un controllo molto complesso, dovrà forzare Bazan allo scadere dei 24, sbaglia il tiro il giocatore con la maglia numero doppio zero.
1: Stavolta gli esterni di Brescia non sono riusciti a servire Lombardi che si stava muovendo sulla linea di fondo un po' nascosto.
0: Ambrosetti in avventura in palleggio, poi trova De Zardo, grande recupero di Klanschek che apre per Lombardi, può andare fino al ferro. Eric Lombardi prosegue un grande primo quarto. Lancio per De Zardo.

0: ricordo che già dall'altra parte, schiacciata con il fallo di De Zardo, Brescia, se non è pronta contro Fiorenzuola, chiaramente rischio in transizione.
1: E se da una parte Lombardi sta facendo benissimo, da quest'altra parte De Zardo non è da meno.
0: Per ora è questo il duello principale della gara, mentre Marco Calvani va a dare istruzioni sul posizionamento a Lombardi per scivolare dietro la seconda linea della difesa.
1: Va a sedersi in panchina un ottimo Eric, sostituito da Matteo Daros, con De Zardo che va in lunetta.
0: Secondo viaggio in lunetta, 2 su 2 per De Zardo nella serata.
1: E viene chiamata ancora la difesa zona, la vedremo quindi tantissimo questa
0: 20
1: sera.
0: 20 pari a 2.30 dal termine del primo quarto. Klanšek per Sabatini, da Ross tornato in campo, fa girare la palla Sabatini per Klanšek che sbaglia il controllo, palla persa dello sloveno
1: che non riesce a trattenere un passaggio forse un po' basso di Sabatini, ma su quale la difesa di Fiorenzuola è riuscita con un buon tempismo per andare a disturbare, ed è riuscita nel proprio intento di far carambolare la palla sul piede del nostro attaccante sloveno.
0: Ambrosetti per Tiberti, dal palleggio il blocco di lui, recupera la difesa di Brescia che poi deve cambiare, tocca la palla Barnes dentro per lui contro Klanšek, uno contro uno di lui, semigancio sinistro, avanti Fiorenzuola 22-20.
1: Klanšek viene lasciato praticamente isolato nell'uno contro uno difensivo, poco contro la fisicità. Barnes da tre,
0: tripla di Barnes, scarico di Klanšek che ha deciso di attaccare la prima linea, ha dato 3 metri di spazio al giocatore americano, post basso per Tiberti, ancora contro Klanšek, attacca Tiberti che evita di toccare la riga di fondo e trova altri 2 punti
1: con Klanšek che si astiene dal movimento difensivo, eh?
0: Barnes per Daros, fuori per Sabatini, metri di spazio, e allora Sabatini colpisce da 3 punti. Brescia prova a far pagare la scelta della zona a Fiorenzuola, 26-24. Frosini per lui, si è aperto Ambrosetti, vuole mandare in post basso Tiberti, si sceglie De Zardo, tiro da 3 punti, De Zardo corto, rimbalzo di Daros, conduzione dell'ex giocatore di Udine che consegna a Sabatini, palla per Barnes, consegnato dall'altra parte per Bazan, dentro per Barnes in post basso con vantaggio contro Frosini che spende il fallo, è il terzo di squadra per Fiorenzuola, rimessa da fondo per Brescia.
1: Klanšek viene richiamato in panchina al di là della rotazione solita, anche proprio per quale un paio di amnesie difensive, rientra Lazar Nikolic. Quindi qualche centimetro e qualche chilo in più, questa volta sugli esterni.
0: Fuori il miglior giocatore di Fiorenzuola, fino ad ora va a sedersi Lorenzo De Zardo. Rimessa per Sabatini. Trova Bazan, Nikolic dentro per Ross, fuori per Barnes. Altro tiro da 3 punti, stavolta in and out. Il ferro lo sputa. Pick and roll, Ambrosetti lui va a tirare fino in fondo, Ambrosetti porta a casa il fallo, 2 liberi per il capitano di Fiorenzuola Bise.
1: E senza paura e senza soprattutto alcuna esitazione, cambia mano dalla sinistra, dalla destra alla sinistra, trova un secondo tempo. Bazan sostituito da Vencato, ma Calvani lo rimette subito sul cubo del cambio. Mancano 32 secondi e 3 decimi. Vencato è rientrato in campo.
0: Sto prendendo anche una bella lavata di capo Bazan. Ambrosetti in lunetta, primo viaggio per lui nella partita. Segno con il primo libero, quello del 25-26. Leonessa avanti di 1 a 32 secondi, 3 decimi dal termine del primo quarto. Fa 2 su 2 Ambrosetti, di nuovo 26 pari, di nuovo un altro primo quarto con più di 20 punti concessi, Alessandro.
1: Sono tanti, 26, ma abbiamo visto come sono nati i 26 punti di Fiorenzuola, con grande entusiasmo, con grande sprontatezza, anche a fronte però in questo momento di una difesa rivedibile da parte della squadra della Leonessa.
0: Ricezione di Vencato a vantaggio Nikolic, è entrato l'altro giocatore eletto di promozione italiana, addirittura 2009, Olivers Krilkovs, gettato nella mischia per questo finale di primo quarto.

0: una paura chiaramente Marco Del Re, da attingere alle proprie rotazioni. Sabatini cerca Rossa e lo trova in angolo. Rossa aveva mettere spazio, ma riesce a costruire un tiro con calma, lo costruisce da Rossa per Bazan, dentro per Bars. Grande giocata qui di Brescia sul triangolo da Ross, Bazan, Bars. 5 secondi, 4 secondi, attacca fino in fondo, Matthews sbaglia la penetrazione, Sabatini con la preghiera si chiude qui il primo quarto, Brescia avanti a Fiorentuola 28-26.
1: Il grande basket su Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia. Spot.
2: Sono Giovanna.

0: Mondoflex, reti e materassi a Castelmella e Desenzano del Garda.
1: Mondoflex, negozi di eccellenza.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: Noi italiani lo sappiamo bene. Amiamo condividere momenti di benessere e serenità con chi ci fa stare bene. Monteverde è il pollo gustoso e genuino, 100% italiano, proveniente dalla nostra filiera integrata. Una carne di prima scelta, ideale per rendere speciali i momenti in compagnia.
5: Borgo Spurghi SRL. Tempestività e personale qualificato al servizio di Brescia e provincia. Spurghi civili e industriali, smaltimento amianto, attività bonifica. Chiedi il tuo preventivo gratuito a Borgo Spurghi.
6: Non farti del male da solo. Devi demolire la tua auto? Pensa a Pollini. Fai del bene a te. Fai del bene all'ambiente. Autodemolizione Pollini.
7: 90esimo minuto, partita ancora bloccata sullo 0-0, merito dei padroni di casa e della loro difesa così bassa, con entrambe le squadre che occupano stabilmente la posizione più bassa della classifica. Attenzione però, uscita bassa del portiere e il gioco si ferma, tutto bloccato, proprio come i prezzi di Italmark. Forse è il caso che vada a fare la spesa. I prezzi di Italmark sono imbattibili. Ogni giorno trovi più di 1300 prodotti consigli a prezzi bassi e bloccati. Ti basta cercare il lucchetto.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Il grande basket su Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.
10: Ritorna alla linea a Jacopo Bianchi e Alessandro Motta.
11: Eccoci dal Palarquato, vi siete persi un'azione, una buona azione difensiva di Brescia che ha recuperato il pallone forzando l'infrazione di passi di Franceschi sulla riga di fondo, ancora zona Fiorenzuola, Bazzan finta il tiro, la mette in mano a Sabatini, tiro a 3 punti del playmaker di Brescia, sbagliato e non di poco, e allora si torna dall'altra parte del campo. Ambrosetti cerca Matburz, rubata di Nikolic,
12: che arriva dal lato debole con grande tempismo e riesce a aiutare Bazzan, che era un po' in difficoltà in questo movimento tagliato fuori dall'avversario.
11: A uomo Fiorenzuola per questa azione, c'è Barnes libero al centro dell'area, ma Bazzan attacca, trova da Ross che serve un ottimo tiro a Sabatini, altro errore, la tocca, rimbalzo Nikolic che va per il tap-in spinto dalla difesa, due liberi molto bene. Lazar Nikolic sui due lati del campo è il glue guy scelto da coach Calvani, non l'abbiamo visto nella prima giornata, l'abbiamo visto poco nella gara in casa con Agrigento, solo 6 minuti e mezzo, ma Lazar Nikolic è uno dei giocatori per assurdo può spostare di più per questa formazione.
12: Ha fisico, ha temperamento, ha conoscenza del gioco, gioca, e ha anche esperienza.
11: Gioca tra ruoli, ha esperienza, ti crea dei notevoli vantaggi mentre segna il primo libero, quello del 29-26, perché è un'ala piccola di 2 metri e oggettivamente in Serie B di ale piccole di 2 metri non ce ne sono, più di 2 metri tra l'altro.

0: qui sbaglia il secondo libero, Brescia avanti 29-26. Se n'è andato il primo minuto del secondo quarto, Massimo Frosini, la palla in punta per Franceschi, si apre Federico Lui per il tiro dai tre metri, sbagliato a rimbalzo Sabatini prima di tutti, Barnes in transizione, lancia da Ross, battezzato dalla difesa, da Ross allora tira dopo la finta, altro errore da tre punti di Matteo da Ross che scuote la testa, Ambrosetti ancora il pick and roll con lui che non riesce a ricevere a centro area, recuperata di da Ross che poi la vuole e gliela ridà Christian Barnes, da Ross fino in fondo col contatto, non c'è fallo, non c'è neanche il canestro di Matteo da Ross, Federico Lui con l'assist per Franceschi, cerca il pallone da Ross, fallo di da Ross che poi dice beh allora però se questo contattino di qua è fallo, quello di là su di me.
1: Naturalmente gli arbitri poi si danno le responsabilità a vicenda, tipico, ha fischiato lui, non ho fischiato io, ero in coda, non ho visto, ero di là.
0: Potrebbe essere il titolo per una nuova canzone di Annalisa. Ho visto lui, ragazzi. Nuova hit dell'estate. Rimessa da fondo per Ambrosetti, forte Nikolic su Matsburg. Palla fuori per Ambrosetti, ancora il pick and roll con Federico Lui, attacca Ambrosetti, ottima difesa di Sabatini, prova a tirare cadendo Ambrosetti, non trova il canestro, fallo di lui a centrocampo.
1: Eh sì,
0: chiedono l'antisportivo,
1: eh sì. E qua, conciliabile dagli arbitri, non
0: nuovo,
1: è più
0: il
1: non
0: nuovo più. Regolamento Alessandro prevede che qui sì.
1: Questo è un fallo tecnico di tipo 2
0: segnalato
1: e quindi viaggio in lunetta. Avremo modo poi
0: novità
1: di raccontare, di spiegare.
0: Novità introdotte servono per provare a togliere, diciamo, io provo a spiegare l'obiettivo, togliere dal gioco i falli tattici troppo plateali, chiaramente a vantaggio della fluidità del gioco, mentre Sabatini sei nel primo libero. Cosa dice Alessandro?
1: Assolutamente, condivido e aggiungo anche che abbiamo vinto, non noi naturalmente, ma siamo stati tifosi del cambio della regola, per cui non vedremo più giocatori che su fischio a metà campo lanceranno il pallone verso il canestro, speculando tre tiri liberi.
0: 31-26 dopo il 2 su 2 di Sabatini, palla per Brescia, linee esterne, ancora Sabatini, pick and roll con da Ross che si è aperto, ha tanto spazio da Ross, si mette a lavoro in post basso, l'assist per Barnes in area, Brescia fa malissimo con i tagli dal lato debole. 33-26, time out per coach del Re.
1: Tra l'altro questo è il primo canestro in azione del secondo quarto di Brescia, che aveva messo a referto tre punticini dai tiri liberi, e piano piano si apre la forbice del talento, della forza fisica.
0: Anche
1: inevitabilmente
0: Paolo Marinelli non è ancora entrato in campo e quindi cominciamo
1: ragazzo,
0: a supporre
1: ragazzo
0: che...
1: dal nome italianissimo ma di origine pura 100% croato, figlio anzi nipote di quella dolorosissima divisione della terra istriana in zona A e zona B post bellica, che ha lasciato tanto dolore, tanta sofferenza agli esuli italiani istriani, poi costretti a scappare, diciamolo chiaramente, dalle proprie terre, dalle proprie case. Il cognome di Marinelli è un tipico cognome di origine laziale, quella colonizzazione dell'Istria che nel ventennio era stata portata avanti dal regime e che poi si sono trovati a dover in maniera anche abbastanza, diciamo, veloce scappare dalla propria casa.
0: Nato
1: piccolo
0: escursus
1: storico
0: a Fiume, Rijeka, se preferite la denominazione croata, classe 1995, giovanili nel KK Jadran e poi successivamente l'Accademia Vujčić, ma poi a 16 anni il debutto con il KK Spalato KK nelle squadre di tipo croato, sta per Košarki Club, così tutti e due scritti con la K e vuol dire club di pallacanestro. Dezzardo,
1: che intanto è rientrato in campo dopo aver realizzato 13 punti nel primo quarto, miglior realizzatore della partita.
0: Per Ambrosetti, ancora il pick and roll, ancora Brescia che passa dietro, tiro da tre punti di Ambrosetti, a segno è il primo canestro di Fiorenzuola nel secondo quarto.
1: Bisogna rispettare

0: saltare assolutamente i tiratori di Fiorenzuola.
1: Brescia per la replica, è tornato Klinschek, è tornata la zona della formazione giallo-blu. Sabatini cerca un bel assist per Barnes, tocco di piede da parte di De Zardo, 14 secondi per l'attacco bianco-blu.
0: Playmaker di Brescia riesce a saltare in maniera abbastanza semplice la prima linea, però è un po', diciamo, tratto in inganno perché la difesa in maglia gialla si chiude proprio sulla linea di fondo.
1: Nicolic
0: per contenere i giochi a due con
1: il pallone vicino alla riga dei 3 metri della pallavolo, dentro per Lombardi, tornato in campo, ribaltamento per Barnes, la finta, l'assist, no look per Lombardi, fuori per Sabatini, ancora il taglio di Barnes, si arrabbia Barnes perché Lombardi non ha preso il tiro. Brescia ha un secondo
0: lezioso questo movimento di Brescia, e usiamo un eufemismo perché per due volte siamo arrivati vicini al ferro con la palla in mano per poi scaricare ancora una volta.
1: Diciamo che non sono i campi e non sono le partite dove conviene essere leziosi, soprattutto nel secondo
0: anche perché
1: quarto.
0: Adesso manca un secondo e non so quanti decimi. Infatti
1: Sabatini addirittura tira il pallone
0: verso il
1: ferro,
0: esatto, per Lombardi. Far partire peraltro con un metro di 14 e speculare sul rimbalzo attacco, l'idea era un po' una magata.
1: Tiberti tornato in campo, lavora dal palleggio, ha preso posizione lui che ha vantaggio contro Nicolic, rischia l'infrazione di passi
0: e invece con un grande movimento sul piede perno fa saltare la difesa di Brescia
1: e trova un altro bel semigancio, secondo canestro, è pronto Alberto Bedin. Sabatini dal palleggio in angolo per Nicolic, finta di tiro dentro per Barnes, ancora Sabatini, palla ferma su quel lato, ribalta Sabatini e ora Klinschek ha un buon tiro da 3 punti, errore di Klinschek, a rimbalzo fa la voce grossa Barnes assieme a Lombardi, extra possesso per Brescia, Barnes in angolo per Lombardi, ancora Barnes, Brescia 5 fuori contro l'uomo, ancora Klinschek da 3 punti, altro tiro, altro errore dello sloveno, tocca Lombardi a rimbalzo per ultimo, altra partita in cui lo sloveno comincia con le polveri lievemente bagnate,
0: 0 su 4, così come iniziò con 0 su 4 dal campo in gara 2, poi trovò un canestro ma ben più in là nella partita. 33-31, 5-47 al termine di questo
1: dentro
0: secondo quarto.
1: Bedin al posto di Christian Barnes, più chili e più esperienza a questo livello per coach Calvani. Tiberti sul blocco di De Zardo, cambia la difesa di Brescia, si è aperto lui per tirare da 3 punti, di tabella la tripla di Federico Lui
0: che riporta avanti Fiorenzuola.
1: 7° punto
0: 8-0 di partita
1: del centro bresciano, che tra l'altro le giovanili buona parte le ha fatte proprio con la maglia di Brescia. Grande canestro al centro dell'area in penetrazione, alzando la parabola per Gerardo Sabatini
0: che questa volta dopo aver trovato il centro dell'area preferisce la soluzione individuale anziché andare ancora a cercare uno scarico.
1: Matzburg attacca dal palleggio, forza il cambio, c'è De Zardo contro Klinschek, errore di De Zardo, cadendo indietro Sabatini con rimbalzo lungo e la conduzione, poi non trova un compagno, deve andare da Klinschek, ricezione per Lombardi, vuole spendere fallo Fiorenzuola e lo spende perché ha accoppiata male in transizione, rimessa da fondo per Brescia, terzo fallo di squadra per Fiorenzuola nel quarto. Sabatini, è già aperto Bedin, riceve Nicolic in angolo, si risale da Sabatini, pick and roll tra Sabatini e Bedin, palla per Nicolic, tiro da 3 punti di Nicolic corto, rimbalzo di Sabatini che garantisce un altro extra possesso a Brescia, va ancora da Lombardi, mano sinistra di Lombardi, stavolta l'errore appoggiandosi a tabellone, diverti per Madwood che attacca subito contro Sabatini. La palla dentro ancora per lui, stavolta l'errore, conduce Lombardi, la palla per Klinschek, spazio per attaccare, Klinschek finalmente trova la via del canestro con un tiro da 2 punti dal centro dell'area, 37-34, time out Fiorenzuola.
0: Controparzialino di 4-0 di Brescia che costringe coach Dal Re a un time out, più che altro perché la propria squadra è uscita un po' dai

0: comunque che possono complicare la vita in una gara in trasferta su un campo, chiamiamolo anomalo, possiamo provare a chiamarlo così, rispetto a quello cui sono abituati i giocatori di Brescia. Ritorna in campo dal timeout e torna Vencato. In cabina di regia resta Bedin, resta Lombardi, resta Klanschek e resta anche Nikolic. Questi cinque scelti da coach Calvani. È andato a parlare con Barnes, è stato anche un colloquio con Frosini. Chissà che non conceda proprio stasera, tecnico romano, i primi minuti a Frosini della partita.
1: Non funziona il lato debole di Brescia, per cui un taglio proprio da quel lato mette in difficoltà sia Vencato. Fallo
0: in attacco di Bedin
1: che muove la spalla, riposiziona il proprio corpo, si lamenta un po' con l'arbitro di coda dicendo: è vero, mi sono spostato, ma perché mi trattenevano col braccio. Comunque rientra in difesa al suo posto,
0: dice: non è che ho allargato il braccio, mi hanno agganciato da sotto, e per cui chiaramente per portare il blocco ho dovuto allargare il braccio. Tiberti in palleggio sul blocco di Biorak, che riceve in post basso, ribalta il pallone, tiro da tre punti di prima intenzione, sfortunato qui che la palla danza sul ferro ed esce, parlando di Ambrosetti, mentre Biorak si protegge bene il ritardo Lombardi. Calvani non la prende in maniera particolarmente sportiva. Timeout Calvani, Fiorenzuola ancora avanti 38-37.
1: Abbiamo usato un paio di volte il termine indolenza, c'è un attimino più della distrazione nella difesa di Brescia di questa sera, che non riesce proprio ad arginare le iniziative di un Fiorenzuola, come abbiamo detto, combattivo, attento.
0: Una squadra
1: molto deciso, di uno contro uno.
0: Una squadra giovane ma con grande carattere, possiamo dire.
1: Sicuramente sì.
0: Con tra l'altro in una partita che sta affrontando senza il proprio faro assoluto e anche il proprio secondo faro offensivo, perché sia Marinelli che Cecchinato sono ancora scesi in campo. Stiamo parlando dei due giocatori. Non vorrei che fosse addirittura una scelta.
1: Non farmi venire mal di testa su alchimie tattiche. Diciamo, ti dico che tutti e due i giocatori non si sono mai tolti la sovramaglia in nessun momento, che non vuol dire nulla, e attenzione, è semplicemente una considerazione di tipo statistico.
0: Proveremo a chiederlo al tecnico di Fiorenzuola al termine della partita.
1: 3:09 ancora sul cronometro, con Fiorenzuola che torna avanti 38-37.
0: Torna anche Matteo Da Ross,
1: che prende il posto di Bedin.
0: Sì, restano in campo invece Klanschek, Vencato, Nikolic e Lombardi. Ancora la zona di Fiorenzuola, si muove bene sulla riga di fondo Lombardi, che infatti riceve, mette fuori per Klanschek, primo palleggio di uno contro uno.
1: Manca il posto alto in questo attacco,
0: il vantaggio.
1: Jacopo.
0: Palla dentro per Lombardi, sporcata, poi taglio di Nikolic al centro dell'area. La risolve col talento Brescia, con la capacità di alcuni giocatori di muoversi negli spazi, ma qui creato veramente poco da Brescia.
1: La palla si muove nei primi due ribaltamenti in maniera corretta, con un buon tempismo, si va in post basso, poi diciamo una delle regole base, forse un po' antiquata ma comunque sempre valida ed efficace a questo livello, di usare il post alto, l'area del post alto viene lasciata libera. Se i tuoi tiratori non riescono ad aprire segnando da tre con continuità, l'unica zona del campo che rimane libera per attaccarla è proprio il centro dell'area, ed è bravo Lazar Nikolic con questo taglio improvviso andare a realizzare da sotto, prendere un contatto e andrà in lunetta con un tiro libero aggiuntivo, mentre Matteo Da Rossa si spreca nelle operazioni di pulizia sotto il canestro, dove il proprio compagno, cadendo, aveva bagnato il parquet. Non diciamo che non viene richiesto l'aiuto dei ragazzi

0: con lo scopettone, ci pensano quindi i giocatori di Brescia e anche quelli di Fiorenzuola a controllare.
1: I ragazzi con lo scopettone
0: sono là tranquilli, spettatori sereni,
1: si stanno godendo la partita.
2: Chi glielo fa fare
1: ad andare a pulire con lo spazzettone,
0: che ci sono questi omoni
1: che
0: grandi,
1: stanno guardando
0: due metri
1: la partita, che è divertente.
0: E sono bravissimi.
1: Nicolis torna in lunetta, assegno con il libero Lazar Nikolić, prima presenza in quintetto e prima prestazione di sostanza da parte del giocatore serbo di formazione italiana. Dezzardo sempre con la prediletta mano sinistra, stavolta Lombardi lo stoppa, forse secondo gli arbitri col fallo.
0: Daros continua le proprie attività di public relation con gli arbitri. Richiamato coach Calvani, che era uscito dal box per andare a parlare con qualche proprio giocatore, quindi richiamo corretto dal punto di vista arbitrale. Coach Calvani si stava sprecando per chiedere a chi fosse
1: stato fischiato il fallo ad Arossi
0: invece il fallo di Lombardi.
1: Sì, tra l'altro la stoppata devo dire che era buona, adesso non possiamo vedere il replay se c'è un minimo contatto col corpo.
0: Ah no,
1: c'è il replay, c'è neanche il wifi, per cui c'è il replay, però oggettivamente da qui sembrata solo palla Dezzardo, segna il primo libero, torna a macinare punti, come vi ricordava Alessandro, miglior realizzatore nel primo quarto con 13, sala quota 14, con questo libero segnato ne segna un altro, 40 pari a 2.35 dalla pausa lunga. Vencato sempre contro la zona, Nikolić si è aperto da Ross che finta il tiro, poi gioca il pick and roll sulla linea davanti con Klanšek, riceve da Ross, c'è già il raddoppio pronto, da Ross mette fuori un pallone clamoroso per Vencato che sbaglia il tiro da tre punti, spinge Dezzardo che rischia l'infrazione di passi ma trova il compagno in transizione, Ambrosetti ricacciato indietro, Liora che libera il centro dell'area, la recupera Vencato
0: dopo un bel blitz davanti all'avversario da parte di Max Klanišek, che riesce
1: palla
0: proprio
1: recuperata
0: a togliere la visuale al passaggio.
1: Questa buona giocata difensiva, sì. Ecco, Brescia
0: sia individuale che di squadra, perché Max si butta davanti e Luca Vencato arriva al lato del
1: Brescia. Ha bisogno di un po' più di continuità però per trovare la difesa che serve. Klanšek libero da tre punti, ne sbaglia un altro, tantissimi gli errori dall'arco per Brescia che sta trovando, mentre Lombardi tampona Ambrosetti e regala due liberi al capitano avversario.
0: No, e questo è il quarto fallo di squadra,
1: per cui
0: solo rimessa laterale. 40 pari, 1.38 al termine.
1: Rimessa per Krilkovs. Bazan pronto ad entrare, tocca il pallone Klanšek.
0: Bazan proprio per lo sloveno,
1: che fino adesso sta facendo fatica
0: 1
1: a trovarla
0: su 6 dal
1: campo,
0: 0 su 4 a 3 per Max.
1: 40 pari, 1.37 da giocare, rimessa per Fiorenzuola, si apre Ambrosetti che non riesce a ricevere, gliela mette in mano Biorak.
0: E Ambrosetti diventa un rebus indecifrabile per la difesa di Brescia. Altro cambio di mano, altra partenza 200 all'ora, Bazan lasciato sul posto e immediato cambio punitivo direi a questo punto.
1: Battuto dal palleggio Bazan, conosce molto bene, non lo guarda neanche in faccia Calvani. Gioco da tre punti concesso al playmaker avversario che sbaglia al libero. 42-40, rimbalzo di Daros e palla per Sabatini.
0: 1.30 al termine.
1: È entrato in campo proprio per sostituire Bazan, ribaltamento per Vencato che attacca uno contro uno, ma fallo subito da Vencato, due liberi

0: Per Luca Vencato, primo viaggio in lunetta per il giocatore cresciuto nei Lions, proprio a Brescia. Segna il primo libero Vencato, 42-41, torna a meno 1 Brescia. Un'enormità, 42 punti concessi da Brescia nel primo tempo, sbaglia il secondo, a rimbalzo Lombardi, recupera il pallone, fa toccare per ultimo proprio a Biorak. E allora extra possesso garantito da Lombardi, con Brescia sotto di uno, rimessa per Sabatini, riceve Vencato, Sabatini tra le linee per Daros, fuori per Sabatini che attacca, scarica per Vencato, attacca anche Vencato, lo scarico per Lombardi, prende il tiro a tre punti, sbagliato e non di poco, lotta Brescia, ribalto, la prende Ambrosetti, rubata di Sabatini per Lombardi, ancora Sabatini al tabellone per Lombardi che schiaccia due mani, la remix di Brescia, lampi di talento,
1: lampi di talento, lampi di atletismo, ma serve più concretezza in difesa, ragazzi, questo va bene, aiuta tanto.
0: Forte Nicolic in difesa contro Tiberti, cambia da Ross che oscura la palla là dentro per Biorak, contro Nicolic, attacca Biorak direttamente nelle mani di Lombardi, predica calma Sabatini, ha bisogno di rallentare Brescia che infatti trova Vencato sulla riga di fondo, non potrà andare più in fondo Brescia, vuole comunque giocare con il cronometro. Nicolic per Daros, raddoppiato, fa uscire il pallone malissimo Daros, può andare fino in fondo a Brosetti, lo stoppa Nicolic, tocca per ultimo Biorak, la palla è di Brescia, grande giocata di Nicolic, di quelle che vanno sì sul tabellino ma valgono molto di più di una stoppata segnata.
1: Infatti su questa stoppata mettiamo un circoletto rosso sul nostro cartellino.
0: Primo tempo di grande sostanza di Nicolic.
1: Forse due secondi assieme a Lombardi i due giocatori che hanno dato concretezza.
0: Due secondi e mezzo, Sabatini riceve la palla per Nicolic che prende il tiro a tre punti, è buono ma non trova il bersaglio. Dopo 20 minuti Brescia avanti di 1 a Ferenzuola, 43-42, ci sentiamo tra una decina di minuti.
2: Il grande basket su Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia. Spot.
3: Sono Giovanna,

0: Mondoflex, reti e materassi a Castelmella e Desenzano del Garda.
1: Mondoflex, negozi di eccellenza.
2: Noi italiani lo sappiamo bene. Amiamo condividere momenti di benessere e serenità con chi ci fa stare bene. Monteverde è il pollo gustoso e genuino, 100% italiano, proveniente dalla nostra filiera integrata. Una carne di prima scelta, ideale per rendere speciali i momenti in compagnia.
3: Il poliambulatorio Oberdan è il centro di eccellenza italiano per il trattamento attraverso ossigeno e ozonoterapia, servizio di diagnostica per immagini, TAC, risonanza magnetica open, ecografia ed ecocolor Doppler. Poliambulatorio Oberdan, via Oberdan 126, Brescia. poliambulatoriooberdan.it.
4: Non farti del male da solo. Devi demolire la tua auto? Pensa a Pollini. Fai del bene a te. Fai del bene all'ambiente. Autodemolizione Pollini.
5: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it. Oltre 37 milioni di interventi l'anno raccontano una trasformazione che va ben oltre la nostra idea di bellezza. Attraverso le voci di pazienti, medici e psicologi, Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, esplora il nostro rapporto con corpo, tempo e immagine di noi stessi. In edicola con il Giornale di Brescia.
6: Il grande basket su Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia.
7: Radio Brescia 7, da voce al tuo mondo.

0: grande basket su Radio Brescia 7. Segui tutte le partite dell'A2A Leonessa Brescia con le nostre radiocronache in diretta.
1: Due giornate, due vittorie. La Leonessa nuovamente in trasferta per continuare la striscia positiva. Questa domenica 11 ottobre dalle ore 18 Jacopo Bianchi e Alessandro Motta saranno in diretta dal Pala Arquato per raccontare il match fra Fiorenzuola BES e A2A Leonessa Brescia. La Leonessa gioca qui, in esclusiva solo su Radio Brescia 7.
0: Radio Brescia 7, radio ufficiale dell'A2A Leonessa Brescia.

0: Riprendiamo la linea in diretta per tornare chiaramente in provincia di Piacenza e per tornare con la linea al nostro Jacopo Bianchi e Alessandro Motta. A voi la linea per questo importante incontro.
1: Un minuto prima della ripresa delle operazioni, Brescia avanti di un solo punto dopo un primo tempo interpretato non proprio benissimo, Alessandro, se dobbiamo dire la verità, dalla formazione bianco-blu, che ha concesso ben 42 punti ai padroni di casa, privi dei propri due punti di riferimento e migliori realizzatori per infortuni.
2: Diciamo che il processo di adattamento della squadra al livello del campionato è ancora molto lungo, perlomeno stasera ha fatto forse un passettino indietro rispetto alle altre due partite.
1: Anche se sei d'accordo che è più facile per Brescia interpretare bene una partita al Pallonessa contro Agrigento, squadra strutturata da playoff, rispetto a interpretare bene una partita nella palestrina di Parquato contro il Fiorenzuola Bis?
2: Convengo, anche se stiamo creando una serie di alibi.
1: No, era solo una constatazione.
2: Con basi e fondamenti solo certamente veri, ma l'indolenza dimostrata in difesa, soprattutto nell'uno contro uno, per tenere le penetrazioni degli esterni, ci sono stati un paio di cambi punitivi che coach Calvani ha eseguito nei confronti dei propri giocatori, che si erano fatti battere in maniera abbastanza elementare dai propri avversari. Chiaramente è difficile, lo sappiamo, l'abbiamo detto, ne se ne è parlato anche con il coach in sede di conferenza stampa prepartita, di quanto sia difficile per alcuni e complesso per alcuni giocatori di Brescia abituati ad altri prosceni abituarsi, ma questa è la realtà di oggi alla quale bisogna calarsi il più breve tempo possibile. Pronti a iniziare con Venkato, Krnanicek, Daros, Lazar e Lombardi.
1: E subito la zona di Fiorenzuola, Nikolic per Klanšek, vorrebbe da Ross, non lo trova, trova Lombardi in punta, ribaltamento di Nikolic per Klanšek, palleggia il resto del tiro dello sloveno, errore, ribalto di Diorak, Ambrosetti, Tiberti, De Zardo nel quintetto di coach Del Re. Attacca De Zardo contro Daros, De Zardo vuole la mano sinistra, centro dell'area, buona difesa di Daros, ma Diorak prende il rimbalzo in attacco, la mette fuori per il tiro da tre punti di Matsburs, sbagliato, Nikolic recupera un altro pallone dalla spazzatura, giocatore clamoroso nelle pieghe della partita, Daros l'uno contro uno, la palla fuori per Venkato, la rivuole Daros che lascia lì per Lombardi, alza la parabola, erroraccio di Lombardi, da Rossa rimbalzo, non trova il canestro, vorrebbe il fallo, prosegue la personalissima lotta con la terna arbitrale, Brosetti lasciato libero dietro il blocco, sbaglia il tiro a tre punti, rimbalzo di Klanšek che vuole alzare il ritmo, vede Lombardi, palla dentro per lui, Lombardi sposta tutti, mano sinistra, a segno Lombardi, Brescia ha bisogno di questo tipo di intensità.
2: Non è una gara di Fioretto, l'ha stato detto anche in sede di presentazione, Max Giannoni, assistente di Fiorenzuola, aveva detto che qua si gioca con la clava.
1: Tiberti, e questo probabilmente perde il pallone,

0: lo recupera Klanšek che vuole spingere, tanto spazio per Klanšek, arriva fino in fondo, blocco di contenimento di Lombardi. Primi due della ripresa per lo sloveno, sembra aver cambiato faccia anche lo sloveno.
1: Peraltro ancora secco al tiro a tre punti.
0: Altra palla recuperata da Brescia, da Ross, può andare fino in fondo ad affondare, ad una mano, time out Fiorenzuola, tre difese, tre palle perse,
1: 6-0.
0: Non è un caso, Alessandro.
1: Da Ross continua intanto le proprie, abbiamo definito prima, attività di public relation con gli arbitri, ha subito un graffio abbastanza profondo nel corso del secondo quarto, infatti gioca oggi in questo momento con una fasciatura
0: sul braccio destro, si lamentava per un colpo subito sia al braccio che in faccia nella conclusione precedente a rimbalzo d'attacco. 49-42, time out chiaramente di Marco Del Re, che sa benissimo che non può permettere che l'inerzia scorra totalmente dal lato della clessidra di Brescia, perché Brescia poi chiaramente ha delle qualità fisiche e tecniche nettamente superiori.
1: Il controllo delle palle perse è fondamentale sempre in ogni partita. Nel primo tempo Brescia era riuscita a gestire un attimino meglio la propria situazione. Tre palle perse consecutivi di Fiorenzuola adesso hanno permesso tre contropiedi consecutivi.
0: 4-5, palle perse totali 6 per Brescia e 8 per Fiorenzuola.
1: E nel primo poter tempo attaccare in campo aperto per Brescia in questo momento è tanto ossigeno, perché le difficoltà contro la difesa schierata si sono palesate anche comunque nelle prime
0: poi
1: due
0: azioni. Tantissima zona.
1: E certo.
0: Qui è chiaro che se non fai canestro da tre punti, e Brescia non lo sta facendo, almeno fino ad ora.
1: Siamo 3 su 17 da tre punti per Brescia, un impietoso 15%.
0: Nikolic in difesa su Ambrosetti a fare da specialista, mentre Klanšek insegue Matsburs che lo attacca. Fallo portato a casa dal giocatore lettone e rimessa lato per Fiorenzuola. Primo fallo nel quarto per Brescia. Prova a liberarsi Ambrosetti, difesa forte di Brescia. Klanšek piega le gambe per non concedere un uno contro uno facile ad Ambrosetti, che vuole attaccare fino in fondo, lo stop avventato con il recupero. Sicuramente Brescia ha cambiato faccia in difesa, Vencato attacca, accelera, mano sinistra, l'errore, ribalto di Daros, fuori per Lombardi, la rivuole Vencato che attacca forte, lo scarico toccato dalla difesa, grande recupero di Biorak, spinge Ambrosetti, palla nell'angolo per De Zardo contro Vencato,
1: che si becca un fallo tecnico per proteste. Proteste peraltro reiterate di Luca.
0: Sì, l'ha voluto proprio, diciamo, apprezzamento all'arbitro. L'arbitro lo guarda titolo tecnico e lui gli dice dammelo.
1: Adesso sta esagerando Luca, anche se l'atteggiamento sia del corpo è assolutamente tranquillo. Intanto
0: sbaglia il primo libero. E quindi libero del tecnico amministrato. È sbagliato, sono tre falli di squadra per cui non ci saranno i due liberi ma solo la rimessa lato lungo del campo di
1: Diciamo
0: Berti.
1: Che questo è un altro aspetto sul quale Brescia non deve scivolare, quello di farsi innervosire perché le cose, diciamo, non girano nel verso giusto, mettiamola così.
0: Ambrosetti, la palla dentro per Biorak che si fa molto bene spazio con la spalla sinistra e trova i due punti dal centro dell'area, giocatore
1: eludendo anche l'aiuto difensivo di Lombardi che è arrivato puntuale.
0: Nikolic sul blocco di Daros, attacca Vencato fino in fondo, mano sinistra, penetrazione vincente di Luca Vencato. 51-44, 6:37 da giocare. Insegue sui blocchi Klanšek, si è liberato Tiberti in angolo, vuole attaccare contro Lombardi, prova a prendere il tiro, difficile tirare per lui davanti a Lombardi, tocca a rimbalzo per ultimo la palla di Brescia.
1: Si spiegano intanto Calvani e Klanšek su un movimento difensivo sul quale lo sloveno ha chiesto un cambio.

0: forse il coach non lo voleva in quel momento cambio difensivo.
1: Nikolic si fa vedere da Ross, centro dell'area, smista lui in angolo per Krajicek, da tre punti, altro errore, lotta Nikolic che stavolta spende il fallo. A rimbalzo in attacco, speso il bonus da Brescia, 0 falli di Fiorenzuola, 4 di Brescia nel quarto, 6-0-8 da giocare.
0: 0 su 5 per Krajicek da dietro l'arco.
1: Sempre 51-44 e sempre il tappo sul canestro per Max Krajicek da 3 punti. Torna a lavorare in difesa Brescia Tiberti contro Nikolic, la palla rischiosa per Biorak, la sfiora ma non la recupera Lombardi, dentro per Zaro che vuole usare la mano sinistra contro Da Rossa, ottima difesa di Da Rossa, recupero di Vencato che lancia Nikolic, la vuole Da Rossa, ancora per Krajicek dal palleggio, dentro per Da Rossa, uno contro uno forte di Da Rossa che poi si gira sul fondo, sfortunato,
0: eppure sfortunatissimo,
1: la palla, tabellone ferro e poi esce dall'anello, è libero De Zardo di prendere il tiro da tre punti, transizione, errore, rimbalzo di Nikolic, calano le percentuali di Fiorenzuola, a uomo ora la formazione di casa, Vencato attacca fino in fondo, porta a casa i due liberi. Molto deciso qui Vencato, bella penetrazione, fallo di Biorak.
0: Ecco, diciamo che questo forse è l'atteggiamento proprio col corpo che è necessario in questo momento, c'è una decisione di attaccare forte, andare al ferro. E qualche volta è mancato dei giocatori di Brescia questo, qualche appoggio da sotto in cui c'è un po' più di energia, mettiamola così.
1: Torna Giorgio Franceschi, bolognese classe 2005, prima stagione nei senior per lui, segna il libero del 52-44, giocatore cresciuto nelle giovanili della Virtus Bologna. Sbaglia il secondo libero Vencato, rimbalzo è proprio di Giorgio Franceschi che apre per Ambrosetti, 8 punti di vantaggio per Brescia. Franceschi vorrebbe andare dal compagno, difende forte Brescia, deve tornare a prendere l'Ambrosetti che gioca il pick and roll, si stacca Vencato, tiro da tre punti di Ambrosetti, l'errore, rimbalzo di Franceschi nelle mani di Da Ross che conduce, lancia Vencato fino in fondo, Vencato con la mano sinistra a segno, Luca Vencato che ha cominciato ad attaccare, chiaramente il tecnico l'ha addirittura aiutato ad entrare in partita.
0: E c'è già Sabatini sul cubo del cambio pronto a prendere il suo posto, quindi tanto Krajicek flash difensivo, esatto, la palla viene recuperata,
1: palla recuperata da Max Krajicek che prova a farsi vedere nella metà campo difensiva visto che sta facendo fatica in attacco, pronto a tornare Federico Lui.
0: E con 4 minuti e 30 dal termine del terzo quarto, Brescia per la prima volta in questa partita raggiunge doppia cifra di vantaggio, 5-4-4-4.
1: Cambiata la decisione arbitrale, l'ultimo tocco è di Krajicek, quindi la palla è di Fiorenzuola. Marco Calvani dice lui era il più vicino, se ha visto lui ha ragione l'arbitro, allora rimessa per Fiorenzuola sotto di 10 nelle mani di Ambrosetti, Brescia forte sulle linee di passaggio, arriva al recupero di Eric Lombardi che va a tirare contro Federico Lui, non trova il canestro ma trova il fallo, liberi in arrivo.
0: E allora se dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare, l'energia di Brescia in questo terzo quarto è assolutamente imparagonabile a quella messa nei primi.
1: Alleluia!
0: Due.
1: Alleluia Alessandro! Lombardi a segno con il primo libero 55-44. segna anche il secondo
0: 17° punto per Eric in questa partita.
1: Direi che dopo la prestazione di Agrigento sta facendo trovare pronto anche stasera.
0: Serve energia, abbiamo detto noi, e sicuramente nei muscoli di Eric di energia ce n'è tanta.
1: È stato il primo poi a farsi trovare pronto negli spazi sulla zona avversaria. Tiberti finta al tiro, poi attacca Klanicek, fuori per Ambrosetti, uno contro uno su Sabatini che regge al primo crossover, non al secondo. Grandissimo
0: numero però
1: di Ambrosetti in controtempo con la mano sinistra. Che canestro!
0: Sì.
1: Giocatore di Novara, classe 99. Klanicek cerca Lombardi, lo trova con ritardo. Bello scarico di Lombardi per Bazan che va addirittura per la schiacciata. Fallo di lui che lo termina nei pressi del ferro.
0: E ci sta questo attaccare il ferro in maniera decisa. Lombardi in panchina per dare, per riprendere fiato. Applaudito i compagni, 5 alto da tutto lo staff di Brescia, e rientra Christian Barnes, mentre Adriano Bazan avrà due tiri liberi.
1: I primi della sua partita a segno col primo libero Adriano Bazan, 57-46. Segna anche il secondo Bazan, che allora dà 12 punti di vantaggio a Brescia.
0: 3-44 al termine del terzo quarto, naturalmente.
1: Forte Barnes contro Federico Lui. Ambrosetti ancora dal palleggio, blocco di lui, palleggio, arresto e tiro di Ambrosetti a segno da 3 punti. Che bella partita che sta giocando.
0: Sontuosa partita.
1: Capitano di Fiorenzuola.
0: E ancora la zona per Fiorenzuola.
1: L'anno scorso è uno dei giocatori confermati, ha preso un colpo alla gamba a Christian Barnes. Bazan per Daros che sbaglia da 3 punti, in e out del ferro. Si è fatto male Barnes. Addirittura i compagni devono aiutarlo ad uscire dal campo. Zoppica vistosamente scavigliato, ho visto bene.
0: Non riesco a capire.
1: Sì, sì.
0: Sì, si tocca
1: caviglia
0: la caviglia.
1: Sinistra. Sì, sì. Scavigliato lontano dalla palla. Sfortunato Christian Barnes, che probabilmente non rivedremo questa partita.
0: E intanto è entrato Alberto Bedin, che si va a prendere cura di lui.
1: Prova a partire in palleggio, vuol giocare contro Bedin. Ottima difesa di Bedin che regge, ma lui trova comunque canestro con la mano sinistra. Bella giocata del lungo bresciano l'anno scorso alla Gardonese. Bazan con chilometri di spazio, lo scarico per Klanicek, c'è il fallo di lui netto sulla penetrazione.
0: Bazan aveva peraltro un buon angolo anche di appoggio al tabellone, ha preferito passare un pallone in angolo.
1: Deve andare a sedersi Federico Lui. Cravato di 3 falli, Biorak torna in campo, 2.39 da giocare.
0: E con questo fallo anche Fiorenzuola esaurisce il bonus a 2.39 al termine del quarto. Ma il vantaggio di Brescia è stato, di 12 punti, è stato ricucito.
1: Attacca Sabatini, lo scarico per Klanicek che controlla un pallone complesso. Dovrà attaccare da Ross dal palleggio contro Ambrosetti. Sbaglia il tiro.
0: In ogni caso due tiri liberi.
1: Esatto. Esperienza di Matteo da Ross, che ha voluto prendersi questa responsabilità in un momento della partita dove Brescia sta facendo fatica a costruire in attacco. Sbaglia il primo libero da Ross. Giornata no al tiro per Matteo da Ross, almeno fino a questo momento. Sbaglia anche il secondo, 0-2 liberi di da Ross. Christian Barnes intanto sta camminando davanti alla panchina, buon segnale. Ambrosetti ancora libero di sparare da tre punti, ne segna un'altra. Ambrosetti,

0: partitina. Il giocatore che ha fatto le giovanili ha debuttato in A2 con la pallacanestro Biella, 5-8, 5-4, backdoor servito da Bazan per Sabatini, palla in mezzo all'area per Da Ross che è una palla persa.
1: Time out Brescia inevitabile,
0: già pronto per coach Calvani. Ambrosetti dal palleggio, buona difesa di Brescia. Tiberti attacca, trova Biorak vicino al ferro, canestro di Biorak. Fiorentuola risale fino almeno 2
1: con 1.38 ancora da giocare in questo quarto
0: e con merito
1: assolutamente, lavorando con pazienza, attaccando sempre con due palleggi il difensore di Brescia, creando vantaggi, cercando e trovando scarichi competenti. Complimenti alla pazienza dei giocatori di Fiorentuola che stanno proprio incidendo col coltello nella difesa di Brescia, che ha alzato indubbiamente la propria competenza e l'intensità, ma che non riesce a dare continuità, anche perché in attacco un po' di fiducia è venuta adesso a mancare. Sono troppi i tiri sbagliati,
0: le percentuali, anche un po' troppi i tiri passati,
1: anche dirti la assolutamente verità, rinunciando a qualche soluzione per un passaggio in più, e soprattutto con 3 su 19 da 3 punti, che non aiuta soprattutto nel momento in cui si debba attaccare la zona. Si alza il volume anche della musica all'interno del palarquato, mentre si è abbassato di molto il livello dei decibel della tifoseria di Brescia, che è un po', diciamo, disorientata davanti a una prestazione un po' opaca. Intanto Brescia ha subito un altro parzialino non male da Fiorentuola, che come abbiamo detto sta meritando in maniera completa il fatto di stare per ora in partita e di dare molto fastidio alla Leonessa.
0: Assolutamente, vediamo l'uscita dal timeout, Klimczek sul blocco di Sabatini, Da Ross in post basso, Bedin attacca il ferro, arriva fino in fondo, sbaglia il tiro, spende anche il fallo, regala due liberi a Massimo Frosini, possibilità di agganciare per Fiorentuola.
1: Gioca di forza Bedin, ci mette il fisico, ha anche un angolo d'appoggio essendo lui mancino abbastanza favorevole, la palla scivola via dai due ferri, poi in un tentativo anche quanto maldestro di riposizionarsi a rimbalzo commette fallo,
0: segna il primo libero Massimo Frosini, il gemello, ve l'abbiamo detto, di Francesco, chiaramente il figlio di Alessandro Frosini, quindi anche lui figlio d'arte. 58-57, Fiorentuola Pisa meno 1, 1-20 da giocare nel terzo quarto. Segna il secondo Frosini, fa 2 su 2, allora 58 pari
1: e soprattutto via tutto 14-2 di parziale per Fiorentuola. Possiamo dire classico calcio al secchio del latte. C'è in campo Nikolić? No, non è in campo Nikolić. La citazione, allora, va all'omonimo allenatore.
0: Vorrei andare a vedere il plus minus di Lazar Nikolić in questa partita, vediamo se riusciremo ad andarlo a vedere. Da Ross al centro dell'area, sbaglia ancora contro Frosini che regge.
1: Frustrazione totale per Da Ross che chiede addirittura il cambio alla panchina. Brutto segnale.
0: Christian Barnes pronto a tornare in campo e quindi nulla di serio per lui. Tiberti al centro dell'area, in allontanamento per Biorak, non ci arriva Bedin. Avanti Fiorentuola 60-58.
1: Astinenza prolungata in attacco da parte di Brescia, che dopo aver segnato quel parziale avanti di 12 è completamente bloccato.
0: Attacca forte Klaise, che grande canestro, c'era anche il contatto non fischiato dagli arbitri. 60 pari, un secondo di discrepanza. Lezzardo vuole giocare lui il pick and roll, ha chiamato lui corna alto. Da Ross contro Lezzardo, fa un passo indietro da Ross, attacca la mano sinistra Lezzardo
1: e questo fischio Lezzardo porta a casa. Da Ross non è stato capace in precedenza alla stessa maniera di portarlo a casa.
0: Vabbè, fuori Da Ross, dentro Barnes, 8 secondi e mezzo da giocare.

In lunetta torna Lorenzo De Zardo, stato l'uomo, il primo a punire a ripetizione la difesa di Brescia e a dare un punto di riferimento all'attacco casalingo, privo, ricordiamo, dei propri due migliori realizzatori. Fa 2 su 2 De Zardo, avanti di 2,7 secondi per Sabatini, che attacca dal palleggio, vuole andare fino in fondo, trova lo scarico per Bedin, grande giocata di Brescia per chiudere il terzo quarto su 62 pari.

0: Mondoflex, reti e materassi a Castelmella e Desenzano del Garda.
1: Mondoflex, negozi di eccellenza.
2: Il Poliambulatorio Oberdan è il centro di eccellenza italiano per il trattamento attraverso ossigeno e ozonoterapia, servizio di diagnostica per immagini, TAC, risonanza magnetica open, ecografia ed ecocolor Doppler. Poliambulatorio Oberdan, via Oberdan 126, Brescia. Poliambulatoriooberdan.it.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Volete cambiare l'arredamento della vostra casa ma non sapete da dove cominciare? Da noi trovate sempre la soluzione migliore. Vasta scelta di tendaggi, tendine, dalle più classiche alle più moderne, dal salotto alla camera da letto. Inoltre trovate tutti gli accessori, bastoni, bacchette, calamite e molto altro. Ma non è finita. Se preferite abbiamo un'ampia scelta di tessuti per il confezionamento su misura.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Da 25 anni con ING.
7: Puoi?
6: Sì,
7: ma cosa?
6: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
7: Ah, e per i risparmi?
6: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
7: Mica male!
6: E allora scegli ING.
7: Vado subito su ing.it.
6: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
8: Ad ottobre, Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
9: Rossetto è la spesa salvaprezzo in 5 città. A settembre 2026, Altro Consumo ha indicato Rossetto come supermercato salvaprezzo a Venezia Centro Commerciale Valley Center, Brescia Parco Commerciale Campogrande, Cremona Centro Commerciale I Navigli, Reggio Emilia località San Maurizio e Verona Centro Commerciale La Grande Mela. Ipermercati e supermercati Rossetto, 365 giorni di grande risparmio.
10: Il grande basket su Radio Brescia 7, radio ufficiale della 2A Leonessa Brescia.
11: Subito nella linea a Jacopo Bianchi e Alessandro Motta.
12: Prima azione del quarto periodo per Fiorenzuola, arriva la tripla di tabella di Frosini, la seconda
13: dopo
12: tripla.
13: Tre rimbalzi d'attacco
12: di allora Fiorenzuola avanti di tre. Sabatini attacca l'area contro Franceschi che gli ruba il pallone ma poi finisce fuori dal campo. Possesso resta nelle mani di Brescia. Rimessa da fondo, operazione di pulizia del parquet. Percentuali di Brescia che in questo momento dicono 3 su 19 da 3 punti, 16%.
13: Tiro da 3 punti che perlomeno nel terzo quarto non è stato abusato, soltanto 2 tentativi, 2 su 2 peraltro.
12: Sabatini, la rimessa per Barnes, torna a riprenderla lo stesso Sabatini che fa girare per Barnes. Finta il tiro, poi abbandonato, lo prende da tre punti. Ecco, ti quello da tre punti che chiedevi.
13: Sbagliato. Non chiedevo.
12: È sbagliato. 65 a 62, il vantaggio dei padroni di casa. Kleinschek sui blocchi, forte su Tiberti. Anche Barnes alza il volume della radio. Troppo, secondo gli arbitri, fallo di Barnes. Rimessa per Fiorenzuola. Secondo fallo per il giocatore.

0: giocatore con la maglia numero 23 di Brescia, chiaramente, e capitano di questa versione della Leonessa Brescia. Esce Tiberti, si apre Frosini che non riceve, arriva De Zardo per il blocco, Picherol tra i due, entrambi mancini, salta sulla finta Barz, De Zardo da via, grandissimo pallone, Fiorax schiaccia due mani, il più 5 per Fiorenzuola.
1: La difesa di Brescia viene assorbita dalla penetrazione di De Zardo, troppi gli aiuti e nessuna rotazione al lato debole. Lasciano libero il giocatore di Fiorenzuola proprio vicino al canestro.
0: Sabatini chiede il blocco di Barnes, poi attacca, si protegge con il ferro. Grande giocata in up and under di Sabatini che con la mano sinistra tiene libero e c'è un possesso. 67-64, Frosini contro Bazan, la palla per Tiberti. Il blocco di De Zardo, attacca Tiberti, fuori per De Zardo, da tre punti De Zardo, l'errore, tocca rimbalzo Brescia ma la prende Fiorenzuola. Franceschi dal palleggio contro Sabatini che cerca il pallone, lo cerca anche Barnes, fallo di Barnes, terzo fallo di Christian Barnes.
1: E adesso i giocatori di Brescia sono entrati in un tunnel di nervosismo per cui ogni fischio arbitrale, quelli anche plausibili come questo, perché comunque ci poteva stare, danno via a una serie di contestazioni, di lamentele.
0: 7:54 da giocare, Fiorenzuola avanti di un possesso pieno
1: e soprattutto molto più viva, molto più pronta, più rimbalzi d'attacco, più determinazione, palle vaganti.
0: Frosini rischia i 5 secondi sulla rimessa, alla fine trova De Zardo che da solo va a segnare. Richiamo ufficiale per Franceschi che ha allontanato la palla dopo il canestro. 69-64 il vantaggio di Fiorenzuola.
1: 7-2 il parzialino in questi 2 minuti e 10 secondi inizio di quarto, 7:47 al termine della partita con Brescia, dobbiamo dirlo, assolutamente in grande difficoltà. Intanto giocano un attacco contro la uomo, anche se la difesa di Fiorenzuola zona.
0: Klanšek attacca forte il centro dell'area, trova un canestro difficilissimo senza tabellone, praticamente dall'attacca neutra destra.
1: Talento sta la confusione che in questo momento sta attanagliando Brescia proprio anche in quel nel
0: Biorak dal lasciato centro dell'area, il tiro da tre punti, il tiro da due punti, l'errore ma rimbalzo, Franceschi porta a casa un altro pallone facendo toccare la palla per ultimo a Bedin che va in panchina. Torna Lombardi, il migliore di Brescia fin qui, va a prendere lui in difesa De Zardo. Esce Tiberti che non riceve, riceve ora in angolo contro Klanšek, ancora il taglio di De Zardo, Lombardi forte su di lui, sportellate tra i due, cade De Zardo, gli ha tolto la seggiola molto bene Lombardi che recupera il pallone e poi lancia anche la transizione. Klanšek ha spazio per attaccare, Lombardi in angolo per Bazan, fuori per Barnes da tre punti, l'errore, Klanšek a rimbalzo, Sabatini abbandonato al tiro, mette dentro per Christian Barnes, trattenuto da Frosini, primo fallo nel quarto di Fiorenzuola.
1: Tanto Lombardi,
0: Franceschi che dice a Lombardi di stare zitto, attenzione che chiaramente si sta alzando il volume della radio, anche se anche il livello di intensità di Brescia sembra salito in queste ultime due azioni con l'ingresso in campo di Lombardi. Klanšek trova Barnes in punta, Adam dal palleggio, Klanšek attacca ancora lui, cerca Lombardi dentro, brutta lettura qui di Klanšek che poi spende il fallo sul palleggio di De Zardo. Vorrebbero l'antisportivo, ma è stato bravo Klanšek qui a non farsi,
1: ma soprattutto a cercare il pallone.
0: Rimessa per Frosini, De Zardo in appoggio, porta lui la palla contro Barnes, c'è il blocco pronto di Biorak, cambia la difesa di Brescia, Lombardi su di lui, esce Tiberti, Picherol anche per lui, usa la mano destra che non è la mano preferita.

0: Atlantico perché si è trovata nettamente male, malissimo attaccare la zona, fa però fatica lo stesso a trovare la via del canestro e anche queste alternanze tattiche.
1: Tanto libero a segno per Christian Barnes, 71-67, 6 minuti esatti alla fine, pronto a tornare Matteo Daros che fin qui non ha ancora trovato il feeling con questa partita, fa 2 su 2 Barnes, va in panchina, il cambio è per lui
0: che comunque ha assorbito quella piccola diciamo scavigliatura che aveva preso nel quarto precedente, anche se rientrando in panchina va in fondo il fisioterapista a recuperare un po' d'aria.
1: Applausi per il 2005 Franceschi, grande rubata di Sabatini, questa è una giocata importantissima. Sabatini strappa il pallone dalle mani di Ambrosetti e deposita il 70-71, difesa a tutto campo vera di Brescia, fallo di Sabatini su Ambrosetti.
0: Rumoreggia il pubblico di Fiorenzuola chiedendo sanzioni ben più gravi di quelle che l'arbitro ha comminato.
1: 5:45 da giocare, speso il bonus Brescia, quarto fallo di squadra. Rimessa per Tiberti, difesa allungata
0: con Brescia che però ha già usato il bonus e quindi è una è una difesa che mette un po' a repentaglio chiaramente, ma
1: anche se a questo livello, ne abbiamo già parlato, si può provare a speculare un pochino di più sui tiri liberi, le percentuali non sono quelle dei giocatori serie teoricamente. Ancora la difesa a tutto campo, ma poi Sabatini si stacca, come vi diceva Alessandro, Brescia non può rischiare di regalare punti adesso a Fiorenzuola. De Zardo, gran pallone dentro, ma Ambrosetti non può finire contro Daros. Biorak deve metterla fuori per Frosini da tre punti, l'errore di Frosini, il rimbalzo di Biorak che deve tirare allo scadere dei 24, recupera il rimbalzo Sabatini che lotta selvaggia sotto canestro, fallo in attacco di Eric Lombardi su Frosini, palla persa di Brescia.
0: Ci mette tanta energia questa volta Eric, forse un po' troppa.
1: Terzo fallo di Lombardi.
0: Nulla da dire dal mio punto di vista su questa fischiata arbitrale. Sabatini viene tolto per recuperare un po' di ossigeno, ha fatto bene in questo inizio di quarto, in questi primi 5 minuti. Il tempo corre velocissimo peraltro su questa partita molto confusa da parte di Brescia, devo dire, perché Fiorenzuola sta andando con una linearità di gioco, attaccando l'uno contro uno, lottando a rimbalzo d'attacco, perché anche a rimbalzo devo dire che Brescia è stata per adesso superata dai ragazzi maglia gialla.
1: Rimessa da fondo per Tiberti, ancora Brescia a dare fastidio alla ricezione, poi Bazan si allontana da Ambrosetti che ha giocato fin qui una partita sontuosa. Blocco per andare a destra, Ambrosetti alza il pallone, Biorak al volo sbaglia il tiro, rimbalzo di Daros, riparte Vencato, fallo di Tiberti, terzo fallo di squadra per Fiorenzuola, terzo fallo anche per Amedeo Tiberti, giocatore torinese, arriva da 3 stagioni alla Deni Basket Quarrata. Vencato per Bazan che gli restituisce il pallone.
0: Fiorenzuola uomo, taglio Iverson per Krajniček
1: che si muove sul lato, poi gioca il pick and roll con Lombardi, buona difesa di Fiorenzuola, ma palla dentro per Lombardi che ora vuole andare fino in fondo, porta a casa il fallo, incontenibile in quella situazione dal giovane Biorak, lui classe 2004, come vi dicevo, con una storia interessante perché è stato ingaggiato non ancora 19enne da Fiorenzuola che poi l'ha cresciuto, l'ha fatto debuttare, l'ha tenuto, l'ha rinnovato, l'ha confermato ed è ancora qui Lombardi, sbaglia il primo libero. Ventiduenne ora Biorak, libero del potenziale pareggio nelle mani di Lombardi, sbagliato anche questo.
0: Due punti lasciati lì da Eric.
1: Sabatini pronto a tornare. De Zardo in palleggio contro Daros, o l'attaccante.

0: con la prediletta mano sinistra, passo d'incrocio, tira di destro, fallo di De Rossi.
1: Provoca il cambio difensivo tra Lombardi e Da Ross, mandando Matteo a difendere contro De Zardo, che poi lo punta decisamente. Rientra dopo il minuto di ossigeno Sabatini, prende il posto di Bazan. Due tiri liberi per De Zardo, che è diventato un altro piccolo enigma per la difesa di Brescia. Tiro libero con bassissima parabola che si va a infilare esattamente tra, sotto il secondo ferro.
0: Anche lui giocatore confermato del quintetto di Fiorenzuola, fa 2 su 2, torna più 3 Fiorenzuola, 4 minuti e mezzo da giocare. Beccato per Klanchek.
1: E ancora la zona di Fiorenzuola, chiaramente.
0: Ancora beccato, abbandonato al tiro, prende un tiro da 2 punti, gira sul ferro ed esce a ribalto di Lombardi in mezzo a 3. Riesce a tenere il pallone, attacca Klanchek. Beccato con la mano sinistra fino in fondo, non c'è il fischio, va a rimbalzo in attacco a lottare Beccato, che recupera il pallone da Ross per Sabatini. Beccato, nonostante gli errori, sta interpretando come questo momento della partita. Fallo subito da Sabatini, 2 liberi per lui.
1: 7-3, 7-0 per Fiorenzuola, 3-52 al termine.
0: Segna il primo Sabatini, 73-71. Segna anche il secondo Sabatini, riporta Brescia a meno 1, 72-73, 3-52 da giocare.
1: Di Sabatini in questo quarto.
0: Non ha ancora sbagliato un tiro, momento importante della partita. Un paio di cambi per coach Del Re, pronti sul cubo. De Zardo vuole attaccare ancora stavolta, buona difesa di Da Ross, va a Klanchek fino in fondo, la tocca Ambrosetti, palla Brescia.
1: Klanchek si lamenta in maniera abbastanza plateale per un tocco, ma la difesa di Fiorenzuola era riuscita davvero a arrivare a toccargli il pallone. Si è creato questo,
0: vabbè, comunque palla recuperata rimessa da
1: però da un contropiede, 2 contro 1, dobbiamo attaccare di nuovo la zona. Quanto servirebbe adesso che Mazz trovasse come contro Agrigento.
0: Da Ross in punta dall'arco, importante,
1: e ci pensa Matteo Da Ross invece a aprire la scatola.
0: La tripla del 75-73. Da Ross guarda il tabellone, 3-22 da giocare. Brescia torna avanti, Ambrosetti, la palla fuori per Matburs che attacca in palleggio, lo scarico per Biora che sbaglia da sotto canestro. Errore grave qui da parte del lungo serbo con passaporto italiano. Clancio per Beccato a uomo Fiorenzuola. Beccato in palleggio, si è aperto da Ross, abbandonato al tiro, ne tira un'altra. La sbaglia, l'esitazione.
1: Eh sì, si è aperto. Ha perso il tempo del tiro Da Ross.
0: Non ha bisogno di evitare in queste situazioni, è lui il leader tecnico di questa squadra. È giusto che se le prenda queste responsabilità. Sempre avanti di 2 Brescia, 75-73. De Zardo contro Da Ross, arresto e tiro, l'errore a rimbalzo, però molto bene ancora la formazione di casa, mentre Beccato recupera un grande rimbalzo dopo l'errore al tiro di Ambrosetti. Beccato aspetta Sabatini, pick and roll con Lombardi, si torna da Beccato, si è aperto da Ross, uno contro uno con Klanchek. Klanchek da 3 punti da fermo, difficile e sbagliato. Franceschi trova il rimbalzo, si mette nelle mani di Matburs. Ambrosetti
1: 0 su 6 per Sabatini da 3 punti. 0 su 6.
0: Ricezione per De Zardo che parte sul fondo contro Lombardi, rischia l'infrazione di passi, gli tocca il pallone Beccato. 2 liberi per De Zardo.
1: 1:48 al termine.
0: Fallo di Beccato.
1: Dardo ha sbagliato il tiro da sotto, ma ha tenuto la posizione ed è riuscito a prendere il rimbalzo a Lombardi, che adesso si lamenta. Forse un po' anche con se stesso di non essere riuscito a controllare quel rimbalzo.
0: Altri liberi per De Zardo.
1: Rientra Tiberti
0: a posto di Franceschi. 1:48 al termine, De Zardo e Lunetta. È stato lui il faro fin dall'inizio di questa partita. Gli ha dato una bella mano a Ambrosetti. De Zardo segna un altro libero, è quello del 74-75, sotto di 1 Fiorenzuolo, sopra di 1 Brescia. 1:48 da giocare. De Zardo sbaglia il secondo, rimbalzo di Da Rosso.
1: E Brescia tiene quel punticino di vantaggio entrando negli ultimi 100 secondi di questa partita.
0: Punticino che sicuramente aiuta psicologicamente. Blocco di Lombardi per favorire l'azione di Klanschek, la palla in angolo per Vencato, non ha lo spazio per attaccare, si torna da Klanschek, uno contro uno, errore a rimbalzo Lombardi, trova il canestro a rimbalzo d'attacco, Nicolic a centrocampo a spingere i suoi, timeout di Fiorenzuola, più 3 Brescia, 77-74.
1: E tutta la panchina di Brescia corre a contro, incontro a Klanischek a rincuorarlo, per dicendo va bene così, andiamo avanti così. Sono 3 punti di vantaggio, 1 minuto e 26, quindi 86 secondi su questa partita difficile, difficilissima, resa ancora più impervia dalla bravura, bisogna dire, dalla tenacia dei ragazzi di casa. Ci ridanno anche fiato questi 3 punti ai tifosi di Brescia, che dopo un inizio spumeggiante con Cori si erano un po' spenti, attoniti, diciamo, per davanti a una prestazione molto molto scialba della Leonessa. Ma adesso è il momento che conta.
0: 1:26 da giocare, un possesso pieno di vantaggio per Brescia, in difesa chiaramente dopo il canestro a rimbalzo d'attacco di Lombardi.
1: Due difese
0: sceglie
1: di fila
0: in attacco.
1: Chiaro. Due difese di fila adesso sono fondamentali.
0: Vencato, Klanschek, Da Ross, Sabatini e Eric Lombardi. Ambrosetti, Biorak, De Zardo, Tiberti e Matsburs per Fiorenzuola. Si muove Tiberti, lo anticipa Vencato, riceve comunque Tiberti, lontano da canestro, il pick and roll con Biorak che vuole ricevere al centro dell'area, arriva l'aiuto, libero De Zardo di sparare da 3 punti, lunghissimo, la tocca Matsburs, la tocca Klanschek, la palla è di Fiorenzuola. Secondo gli arbitri c'è un tocco dello sloveno
1: che non protesta minimamente, quindi 4 secondi sul cronometro del tiro.
0: Sì, perché la palla non ha toccato il ferro. Piccione viaggiatore di De Zardo, uno dei pochi errori della sua partita. Prova a uscire lui dai blocchi, non riesce a ricevere, riceve Biorak che non sa che mancano i secondi. Ambrosetti deve tirare da centrocampo, sono scaduti 24. Errore di Biorak che non si è accorto dello scadere del cronometro dell'azione. 1:11 da giocare, Brescia più 3 palle in mano.
1: Non azzarda la zona press Fiorenzuola, cosa che invece avevamo visto nei filmati delle prime due partite.
0: Klanschek per Vencato, ha preso posizione Lombardi, ribaltamento per Da Ross, palla per Vencato, tanto spazio per lui, centro dell'area, fino in fondo, guadagna i due liberi, non trova il canestro con la mano sinistra, avesse chiuso con la destra forse era più facile, ma d'altronde Mancino,
1: Mancinaccio potremmo dire, Luca
0: è stato ospite da noi proprio giovedì sera e stasera ha dimostrato di essere uno di quei giocatori pronti a sporcarsi le mani in questo tipo di partite, dettaglio non banale. Lui, Sabatini, Lombardi, Nicolette sono i giocatori che hanno dato i segnali più importanti da questo punto di vista.
1: Realizza il primo.
0: Segna il primo libero. 78-74, due possessi di vantaggio per Brescia, 49 secondi e due decimi dal termine. Sbaglia il secondo da Ross, prende il rimbalzo, subisce il fallo, calpesta la riga.
1: Il fallo l'avrebbe anche subito, ma diciamo che non viene rilevato, mettiamola così.
0: E quindi non è rimbalzo in attacco a favore di Brescia, ma rimessa per Fiorenzuola, sotto di 4 a 46 secondi e 8 decimi. Eccola la seconda difesa che chiedeva Alessandro Motta. Ambrosetti vuole Biorak per avere il cambio difensivo favorevole, ma poi si caccia in un ginepraio. Peccato, tocca il pallone, non lo recupera, la palla la recupera Klanšek, che poi va a tutta velocità. Fallo di Tiberti, due liberi per Max Klanšek. Quinto fallo di Tiberti.
1: Crampi per Ambrosetti, che viene aiutato addirittura da Luca Vencato in maniera molto sportiva sotto il canestro dove Fiorenzuola attacca. Bisogna dire che il capitano di Fiorenzuola ha dato veramente tutto questa sera.
0: Non poteva fare.
1: E prima che Max Klanšek vada in lunetta, si prolungano le operazioni di asciugatura del campo fuori dall'area del canestro di cui Brescia difende. 27 secondi e un decimo, 4
0: liberi per
1: vantaggio.
0: Mettere in ghiaccio la partita. Segna il primo
1: nel suo primo viaggio in lunetta di questa strana partita per lui, opaca dal punto di vista realizzativo e anche innervosito certamente il giocatore sloveno. Primo viaggio in lunetta.
0: 79-74 diventa 80-74, 2-2 di Klanšek. Ambrosetti per Biorak, la palla direttamente nelle mani di Lombardi. Sabatini dall'altra parte, torna indietro, chiama il gioco pugno, attacca Sabatini, spende il fallo, regala due liberi a Sabatini per la questione delle famose differenze canestri. Qui non si è fatto particolare conto tra le fila di Fiorenzuola. Fuori Ambrosetti con i crampi, giustamente applaudito, grande prestazione di Ambrosetti. Sabatini lunetta, segna il primo, settimo punto del quarto periodo. E un altro Sabatini,
1: 6 su 6 dalla lunetta,
0: 74
1: per il numero 43 della Leonessa.
0: Frosini in palleggio, la palla recuperata, lanciato Lombardi che può schiacciare ma perde il pallone, perde la maniglia. È quasi la degna conclusione di una partita più confusionaria del previsto, ma Brescia vince 82-74, fa 3 su 3 in campionato. Partita veramente complessa, risolta da un parziale di 20-12 nel quarto periodo. Alessandro, se serviva un welcome to Serie B nazionale moment, è arrivato.
1: E ne vedremo, temo, diversi, mi auguro non tantissimi. Però questo è quel livello al quale Brescia deve assolutamente adeguarsi nel più breve tempo possibile. Squadre che, come abbiamo ribadito e come è facile da intuire, hanno poco da perdere giocando contro Brescia, hanno solo da guadagnare. Quindi cito le parole di coach Calvani: giocare un'entrata, un tiro buttato su che magari va dentro, che ti permette di stare punto a punto fino alla fine, e poi chissà. E questo è un po' lo spirito che anche stasera Fiorenzuola ha messo in campo, devo dire, mettendoci anche grande competenza in difesa, grande attenzione, rimbalzi in attacco, palle recuperate in difesa, grandi percentuali al tiro, quindi meritano l'applauso che i propri tifosi stanno rivolgendo e anche i complimenti da parte dello staff di Brescia, che riconosciuto comunque la bontà e l'onestà della

0: partita giocata ai ragazzi in maglia gialla.
1: Complimenti a Fiorenzuola per una prestazione ai limiti dell'eroico, visto le assenze, tipologia di squadra, l'età anagrafica del roster, tantissimi giovani. Intanto però Brescia dimostra di saper vincere anche delle partite tutte sporche e cattive, come è stata questa, una qualità che dovrà sviluppare in questa stagione, anche se è stata, c'è stato tanto demerito di Brescia nel portarsi fino all'82-74 con quel parziale subito di 14-2 nel terzo periodo. Io ringrazio Alessandro Motta per avermi fatto compagnia anche in questo viaggio.
0: Grazie a te, Jacopo, e grazie ai nostri amici radioascoltatori che hanno seguito questa nostra radio trotta.
1: Il finale dal Palarquato, 82-74, Brescia resta in vetta alla classifica, la linea può tornare alla regia. Un saluto e ringraziamento anche da parte di Jacopo Bianchi.
2: Grazie mille ai nostri inviati, grazie mille a Jacopo Bianchi e Alessandro Motta. Partita difficilissima, ma naturalmente la migliore l'abbiamo avuta noi. Grazie ai nostri ragazzi, a due Leonessa. Continuiamo con la nostra programmazione musicale, pubblicità e poi musica. Buona serata.
3: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei, dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili, showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Ci sono città che aspettano e poi ci sono città che ricominciano. Noi siamo ripartiti. Da una città, da un palazzetto, da chi c'era ieri, da chi ci sarà domani, da chi ha deciso che questa storia non poteva finire. Una nuova squadra, una nuova sfida, la stessa città, la stessa fame, lo stesso orgoglio. Siamo tornati. Anzi, non ce ne siamo mai andati. Info, biglietti e abbonamenti, ticketing@leonessa-brescia.it.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Amici, siete pronti ad affrontare l'arrivo dell'inverno? Affidati a noi, ti aiuteremo nella scelta migliore per te. Trapunti invernali alta qualità, prezioso raso di puro cotone, tessuto jacquard, soffice velluto dal tocco avvolgente. Vasta scelta per la tinta unita e fantasie con stampa digitale. Non perdere l'occasione. Da noi trovi sempre la qualità al miglior prezzo.
4: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
7: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz, in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 20.
0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Radio Brescia 7.
1: Tutto si crea, nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora. Radio Brescia 7 presenta Seven Sound. Seven Sound.
2: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
1: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

0: sito.
1: Seven Sound.
2: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.

0: qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora.
1: Seven Sound.
0: L'altra musica di Brescia 7, tutta da conoscere e da apprezzare. Oggi dal nostro archivio privato abbiamo selezionato per voi questi brani.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Un piccolo libro, ma allo stesso tempo un grande tesoro, da leggere e da vivere in famiglia, con nonni e nipoti. Tra filastrocche, conte, canti della tradizione popolare, giochi da fare all'aperto e in compagnia, poesie e ricordi del tempo che fu. Il piccolo grande libro dei nonni, è in edicola con il Giornale di Brescia.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active

0: WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Seven Sound.
2: Tutto si crea. Tutto si crea. Nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
1: Oggi dall'archivio di Brescia 7 abbiamo selezionato per voi questi successi.

0: Potenza. Tutto si crea.
1: Tutto si crea.
0: Nulla si distrugge.
1: Nulla si distrugge.
0: Qualcosa si dimentica.
1: Qualcosa si dimentica.
0: Qualcosa si ignora.
1: Si ignora.
0: Seven Sound.
1: Seven Sound.
0: L'altra musica di Brescia 7.

0: La Mille Miglia è una storia fatta anche dei tuoi ricordi. Hai fotografie, cimeli o documenti legati alla corsa? Portali ai Mille Miglia Collection Days. Li fotograferemo e contribuirai a costruire la memoria collettiva della corsa più bella del mondo. Primo appuntamento il 14 ottobre nella Sala Libretti del Giornale di Brescia. Info e iscrizioni su millemiglia.it.
1: Da Aprix spendi e riprendi. Tutti i giorni fai una spesa di almeno 15 euro e ricevi subito un buono sconto di 5 euro. Spendilo nei 7 giorni successivi su una nuova spesa minima di 35 euro.
2: Aprix, fatti furbo, vieni Quix.
1: Promozione valida in tutti i supermercati Aprix della Lombardia.
3: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
5: Scopri l'offerta fino al 31 ottobre da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Tutto si crea, nulla si distrugge, qualcosa si dimentica, qualcosa si ignora.
8: Seven Sound,
7: l'altra musica di Brescia 7, tutta da conoscere e da apprezzare. Oggi dal nostro archivio privato abbiamo selezionato per voi questi brani. Seven Sound.
8: Seven Sound.
7: Seven Sound.
8: Seven Sound.
7: Seven Sound.
8: Seven Sound.

0: Seven Sound.
1: Tutto si crea. Nulla si distrugge. Qualcosa si dimentica. Qualcosa si ignora. Seven Sound. L'altra musica di Brescia 7.
0: Radio Brescia 7 vi ha presentato Seven Sound. Seven Sound. Vi aspettiamo domani con altri grandi successi. Yeah.

0: Radio Brescia 7.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 21.
1: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook.

siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: 17 Selecta.
1: Solo bella musica.
2: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

giro. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.
2: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella, selezionata da Radio Brescia 7.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
2: Siamo Radio Brescia 7, regaliamo musica.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: Brescia 7 Time. Time
1: o'clock.
2: Sono le 11.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Brescia 7 Selecta.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
3: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
4: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
5: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Notte di note,
2: notte di note,
3: notte di note, la notte con noi, la notte con la tua radio.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: strani.
1: Brescia 7 time.
2: Time o'clock.
3: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
4: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

Disco Hit. La storia della musica. Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: fantastica.
1: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Non lo so.

0: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
3: Disco Hit, la storia della musica. Un'esclusiva di
4: Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.